0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e RaiPlay Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui
1: Pierluca
0: Mariti.
1: Vai! Ciao Giada, ciao ascoltatrici, ascoltatori e ascoltatori in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
1: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni, vieni in radio dopo Pasquetta. Beh, però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico ma chi ce lo ha fatto fare? Ce lo ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua, quindi
0: eccoci
1: rallentati
0: qua.
1: Noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo
0: veniamoci incontro oggi.
1: Vita lenta, hashtag
0: vita lenta. E stavamo condividendo prima dell'inizio di questa diretta anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi vent'anni, cioè da quando ero bambina che non
1: io
0: mangiavo
1: pure,
0: così tanto.
1: Beh, cioccolata, io è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema per cui dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro e mi sento la Rena Rudolph, ma che meno male che non c'è la visual.
0: Fa simpatia.
1: Fa sempre
0: poi possiamo
1: simpatia,
0: dire.
1: Perché noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
0: Uffa, e ne parleremo.
1: Di
0: quanto sia una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento, perché noi siamo amici, ma magari le persone non sanno. Allora, Pierluca Mariti, in arte piuttosto che, perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social networks.
1: Sì, sulle app.

0: tu mi sei comico.
1: Sì, è vero.
0: Autore.
1: Sì, anche.
0: Conduttore radiofonico.
1: Certamente.
0: Di Radio 2. Oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro, una certa.
1: Ti rendi conto?
0: Ex manager in una multinazionale.
1: Pure quello.
0: E soprattutto amico.
1: Amico, ti sei dimenticata, giurista.
0: Ah, giurista pentito. Laureato
1: in giurisprudenza. Pentito di mafia. No, no.
0: Non c'è la virgola tra giurista e pentito. Giurista pentito.
1: Giurista pentito e basta, sì. E soprattutto amico, ormai stavo pensando, ci conosciamo da...
0: Il 2012.
1: Di Pasquette insieme ne sono state fatte, non ci reggerebbero.
0: Non ricordo, mentirei se ti dicessi che ho memoria.
1: No, perché proprio stavo pensando a quel periodo di giovinezza in cui ci passava una bottiglia di vino e un lenzuolo.
0: Parco degli acquedotti,
1: buttati lì, che fosse 25 aprile, Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti dico quella bottiglia me la dai in testa.
0: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica del
1: mio amico. Ti rendi conto? Pure io, certo, sono andato e purtroppo l'ho messa solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto rosso.
0: C'è il coppino scoperto.
1: Certo, I'm a murator, I'm a worker, carpenter.
0: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi, poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale.
1: Tutto!
0: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera al riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
1: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX, che è in featuring con Kelsey Lu, John Glacier e Panda Bear, Daffodil.
0: E la sentiamo.
2: It all started one summer night in London.
3: Couple years back. It was crazy. It was a beautiful female. All I remember.

0: through the nose.
1: Love you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Love you.
2: He's like,
4: rieccoci in diretta con Wunderkammer. Sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante, e devo dire un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
5: Certo, vai.
4: È che, allora, qua angolo delle curiosità. Io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e, ironia della sorte, siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda. E mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio, come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
5: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè, ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che, diciamo, domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello d'elezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E,
4: alla Debord, perché noi siamo anche colti.
5: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè, nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato, qui volevo giusto per farti capire, per esempio la scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che, appunto, cioè è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio è un invito a goderti quella parte dell'improv, che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato
4: mamma
5: noioso.
4: Mamma mia, ma grazie!
5: Mamma mia, già diventato noioso, basta!
4: Che fa da madrina incredibile! Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
5: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche insomma dovunque, canale 202.
4: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
5: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play,
4: no, spacca, io fanno.
5: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una, cioè, di una qualità.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista Mille luci, cioè, ma stiamo scherzando?
5: I documentari di Tre Soldi,
4: belli,
5: ma che scherzi,
4: belli.
5: Cioè, c'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla Loggia Masa, adesso non mi ricordo
4: una di quelle.
5: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno, perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme. E
4: è vero.
5: Si perdono, invece è da recuperare.
4: Poi
5: oh,
4: è gratuito.
5: Questo canone lo paghiamo. Voglio dire,
4: famolo fruttare.
5: Famolo fruttare, non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
4: Sciamannata. Ma perché poi, soprattutto, qua un messaggio ai vertici di questa azienda: dopo sta bella sviolinata, io fossi in voi ci affiderei, ma una prima serata, un festival
5: perché
4: di Sanremo.
5: No?
4: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti,
5: andiamo
4: con
5: avanti.
4: Un pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020, e poi torniamo.

0: E questo era l'ottimo Tutti Fenomeni con Filosofia, una delle poche discipline di cui io e Pierluca non siamo esperti, o forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
1: Ma qualche cosa me la imbastisco, cioè allora diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture...
0: Storytelling.
1: A Milano si direbbe storytelling, io se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo, ti dico... Quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
0: Sai di non sapere.
1: So di non sapere, come diceva proprio quello. Socrate, e sono uno scam, sono una farsa. Sono l'imbroglio che questi tempi di poco approfondimento hanno fatto emergere, cioè in un'epoca di reel da 60 secondi, ma io posso sembrare Umberto Eco.
0: Ok, anche questa, allora se la mettiamo sul 60 secondi...
1: Cioè, io sono onesto, perché mi rendo conto che la gente spesso magari dico qualche cosa di vagamente culturale, pescato dalla memoria veramente del liceo o da qualche pagina Wikipedia guardata un po' più con attenzione, tu tipo come sei colto? No, come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè lo devi sapere, cioè più vai a scavare e più non c'è niente.
0: Com'è che si suol dire, tipo in un mondo di ciechi... Ogni orbo è re, è in grande.
1: Esatto.
0: Come uno di quei.
1: È quello, forse
0: e io
1: e
0: te
1: sì.
0: Siamo gli orbi di questo.
1: Noi siamo
0: mondo.
1: Gli orbi perché obiettivamente sì, cioè io non mi nascondo dietro un dito perché è molto piccolo, non ce la farei. secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
0: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo perché per lui è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
1: Era veramente assurdo.
0: Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti com'è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour.

0: E infine, quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza?
1: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che era Ho fatto il classico, è stato molto, cioè, dal mio punto di vista, che poi è quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo.

0: buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene, bene, tu dici: ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? Eh no, e qui uno si risponde: perché. Quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente
1: Troppe
0: troppe
1: volte.
0: volte e racconta un te che è un po' passato. Cioè, è assurdo. Ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma, è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato, veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e mi sembra fresco. Per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
1: Scrive uno spettacolo nuovo.
0: Scrivere uno spettacolo nuovo, ho già iniziato a infilare un po' di... cioè ce l'ho già, c'ho già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona. Tu sei venuta a vedermi a
1: Sì,
0: Napoli,
1: sì, sì, sì.
0: vabbè, Napoli città
1: Vabbè,
0: particolare.
1: posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Pierluca il giorno dopo del terremoto a Napoli, del marzo 2025. E quindi era veramente una ghiottissima occasione per
0: Sì.
1: interagire con il
0: Super
1: pubblico.
0: caldo e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
1: No.
0: cioè mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie,
1: No,
0: questo spettacolo non è
1: esilarante,
0: solo mio, è
1: sì.
0: anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo, vediamo, perché poi adesso sto in quella fase di... ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca.
1: No,
0: Non.
1: no, basta, basta sindrome di impostore,
0: Basta.
1: sei un grande, sei un grande.
0: Come direbbe Tiziano Ferro.
1: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo, ce lo puoi introdurre? Perché
0: Ah, beh,
1: è il
0: certo. Allora,
1: tuo.
0: qua, questo qui è uno dei miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite. Io ho una grande anima, cioè. Più che un'anima, jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buonanima. Ho un grande amore per il soul e per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti. E questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. Vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi. E secondo me si applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
1: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso
0: Sì,
1: permettermi.
0: eccoci, io dico Nina Simone, muovete, va!

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già d'Arena, da Pierluca Maritimi, ospite di oggi, e perché no, anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer, di Non
1: Radio. Se non la amate, perché ci avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere. Fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300 200.
0: Che non è quello di
1: Che non è quello di No Name, ma qualcuno lo leggerà. Te lo immagini? Adesso che a quest'ora che ci sta, alle 19, dopo che controlliamo.
0: Gino Castaldo gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Dici, ma che c'entra? Non ha chiamato il numero sbagliato.
0: Comunque andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare,
1: soprattutto
0: un...
1: di mia madre,
0: proprio da mia, di lasciare un lavoro, diciamo, sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire, diciamo, una vocazione alla clownerie
1: artistica. Come se dire? Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
0: E come, che qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta, e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
1: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così, nel senso che io volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello, sentivo che ero anche abbastanza portato, e mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza, e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello, comunque ho impostato tutta una scaletta di vita, mm-hmm, che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino, no? Te la giochi se trovi, sì, anche il tuo incastro, non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto, dire.
0: Fortunato, insomma.
1: Sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra?
0: Cioè,
1: arrivato a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway, e dicono Broadway non ha aperto. No, Broadway era chiuso.

0: Torno da voi, faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
1: No, no, è bella questa cosa perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi ha molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, si vive una volta sola, domani potremo andare a fa terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché era una ragazzina che ascoltava in Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza della morte e della caducità dell'esistenza.
0: Mercoledì Adam,
1: esatto. Sì, io. Da quel momento sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Sì. Ma sì, e diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione quella dei millennial e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni degli altri e della società.
1: Esatto.
0: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose. E ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia,
1: sì,
0: dire, ma Pierluca 80 anni ne avrebbe detto, potevi iniziare prima, potevi fregartene prima, quindi è un po' questo.
1: Io voglio l'arroganza di quelle anziane che se fanno i capelli azzurrini appena i capelli
0: dicono, dimmi qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo,
1: bello,
0: è questo.
1: Bello, Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere, che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day In Day Out dei Cotonete con Leron Thomas, del 2024, da Victoire de la Musique.
0: Oui.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissime.
0: Niente, manco ti ho riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, beh, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplenare la vita.
0: Sì, oppure quella è la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva
0: da solo
1: alla fine.
0: Verissimo. Quindi, No, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita, in che direzione andare, quale binario scegliere, anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Ma tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso, non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi,
0: una riserva di strambi,
1: però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento, come si dice,
0: il conformismo,
1: verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto e hai dato retta a quello che dicevo. Cioè, a un certo punto dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione. però che in qualche modo, insomma.
0: Sì. No, è bello che sia diventata questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita. Non era previsto. Io volevo parlare dei gag, di cosiddette fregnacce. Mi è stato detto che fregnacce forse lo posso dire anche in diretta. E niente, è così. Un po' esistenzialisti. Sarà sto ritorno dai vacanze. È colpa mia. Sono sensibile. Sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto...

0: cacato sotto, credo. Scusate, ah, di nuovo.
1: No, su No Name si può dire cacato sotto.
0: Sì, sì, su Radio 2 su Radio 2 un po' meno. Perché poi mi riferivo a chi? Perché questo è il discorso, che mi riferivo a qualche...
1: Ma dalla paura? O era una reazione?
0: Sì, dalla paura. Ah, no, no, era okay, proprio okay, se, okay. Se è cacata sotto un artista.
1: Si è
0: ma
1: spaventata.
0: Raccontavo una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, beh, poi si è cacata sotto. A ridillo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di Rosalia.
1: Di Rosalia, esatto.
0: Puntata, la Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è... a Milano, ma adesso anche Lady Gaga, oggi ho visto la storia che ha annullato un concerto perché dice c'ho una cosa, un'infezione ai bronchi. Ma gira parecchio, ma fatevi un vaccino.
1: Mettetevi
0: la
1: mascherina.
0: Mi sono fatto un sacco di vaccini, sì, quest'anno. E ho fatto il Covid 6000, cioè praticamente.
1: Questa è un'affermazione assolutamente non controversa che non ti porterà assolutamente dei commenti negativi.
0: No, zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il Covid non so qual è, ormai so così, Covid shot
1: richiamato,
0: sono stato da Dio, cioè siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera, tutta la gente attorno a me
1: cormalano,
0: con le ossa rotte, con le trombette al naso, e invece io sono stato
1: bene. Tu sei una crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
0: E anche i vaccini.
1: Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid,
0: però,
1: illo tempore.
0: Però poi 5G è rimasto.
1: 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
0: Perfetto, io infatti quando sto con Giada mi fa hotspot. Però pure io, non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
1: Beh, fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo pezzo di puntata. E ascoltiamo della musica.
0: Cioè, ma la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato. Vai, prego.
1: Allora, ascoltiamo questa musica che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca che pezzo vuoi portare, Jamie XX,
0: e quanto quindi... sono prevedibile. Eccomi qua, io prevedibile,
1: oppure quanta sintonia c'è tra di noi, non
0: anche
1: lo
0: quella,
1: so, non
0: quella.
1: Lo so, però adesso andiamo a sentire un altro pezzo di Jamie XX, che il tuo era tutto carino, tutto fancy, tutto primaverile, il mio è Kill Them del 2022, l'ascoltiamo.
0: Menaglie.

0: Rieccoci in diretta su Wunder Carmen. Stavolta mi sono ricordata
1: Wunder
0: di
1: Carmen. Wunder Carmen. Ay, la Carmen. La Carmen, ¿cómo está la Carmen?
0: Es porque estamos hablando español.
1: Eso es.
0: Dicevamo che
1: purtroppo, allora voi dovete sapere, adesso prima abbiamo fatto tutti i cose,
0: le cose esistenziali,
1: ma Giada Arena è una gran chiacchierona come il sottoscritto, quindi appena parte la canzone che dice adesso ce l'ascoltiamo, poi non è vero che ce l'ascoltiamo, chiacchieriamo a stecca, a manetta, con le povere persone qua davanti a noi che devono stare così
0: costrette ad ascoltare gli affaracci nostri.
1: Sono in turno quando ci siamo noi, poi quando siamo noi, io oggi sono ospite, ma mi sento già
0: plurale maiestatis
1: co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, capito, un fiato della musica elettronica. E già da se gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece no, invece
0: non devo riaccendere i nostri microfoni.
1: Eccoci qui.
0: Non ero affatto pronta.
1: Lì, la prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via. Così
0: e cose
1: sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
0: E niente, questo è un retroscena. Quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni, è perché realisticamente so io di corsa sudata. Sì. Che rimetto. Riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente ho perso l'uso della parola.
1: Strabordante. O sempre bella più da Spoleto. Dimmi un po'.
0: Questa trasbordante simpatia.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
1: Vai.
0: È il fatto è che ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fattura grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
1: Già.
0: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio, perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
1: Giada, io vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna, so che non è neanche così venenza, però comunque...
0: Finché
1: sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico. Cioè, ci siamo incastrati in questo ruolo del
0: super
1: simpatici, figurati, noi privi di sesso, e invece
0: noi
1: siamo
0: carne,
1: siamo corpo,
0: siamo
1: fluidi,
0: caldi,
1: sangue e muscoli, perché no?
0: Muscoli
1: che vogliono essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere divertente, basta essere quello divertente del gruppo!
0: Basta, no, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero. Perché poi a volte l'ironia porta anche
1: a essere sempre, capito,
0: trasparenti. Io vi parlo tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti.

0: Bamenti del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la cioccolata.
1: C'era bisogno di dirlo?
0: Non
1: no,
0: c'era
1: ma
0: c'era
1: subito
0: bisogno.
1: Lo diciamo, c'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle. E la gente, che simpatico, e mai, che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo, tu devi diventare più misterioso, Luca, che voleva di, devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Pierluca, stai zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono misterioso.
0: Ma arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi: ma chi è questa persona?
1: Ma sei Pablo Trincia.
0: Sono io.
1: Sono io.
0: Un avvertimento prima di iniziare:
1: quel clown
0: sono
1: di
0: troppo
1: prima.
0: Sexy.
1: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina e denaro. Non mi vedrete più. Dice Pierluca: è misterioso, misterioso. Latitante.
0: Il misterioso P.M.
1: Sì, pubblico ministero.
0: Ma andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo di una tipa che ho scoperto da poco, che mi piace tantissimo. Una cantante emergente di origini spagnole, russe, algerine, ce l'ha tutte. Si chiama Pantera Blu e questo pezzo si intitola Lagrima.
1: Lagrima, ahi.

0: Pantera Blu, lacrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wonder Camera con Pierluca Mariti.
1: Perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Noi non ce la facciamo.
0: Non ce la facciamo essere sexy.
1: Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, no, a tal proposito, per seppellire o per ridere, vediamo. Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non se può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza. Volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti gli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowd work, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico dei comici

0: con la battuta, cioè faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social. Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, o ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono. Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé, chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più, insomma, riconosce la differenza. E, ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia, ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza, cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè portare la community a teatro, non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che, cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi renderti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io per esempio mi sento molto più libero quando sto a teatro, dico delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice, ah, ma non si può più dire niente. No, no, si può dire tutto. Se lo dici a teatro, lo puoi dire. Cioè, io faccio delle battute su la religione, sulla cronaca nera, su una serie di cose. Perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, ho scaldato, ho creato un dialogo.
0: Ma anche un alfabeto
1: Un alfabeto,
0: comune.
1: esatto, un patto. C'è cioè un patto che non c'è online. Online il mio reel, che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente. Stava vedendo poco prima uno che schiacciava il brufoli, voleva vedere come Sepolio non le fughe. Perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito? Quindi io quando per esempio poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare. No, deve pure stare sui
0: Devi
1: social,
0: spillolare, devi
1: devi spillolare,
0: spillolare.
1: devi stare lì a fare sempre l'engagement, il contenuto, ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto. Quindi, per esempio, il crowd work, la chiacchiera è una cosa molto diffusa anche tra altri colleghi. Lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute. Anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel, mi annoio. Se appena sto lì, dico questa già la sanno, mi detesto. Però chi lo sa che appunto. Dove volevo arrivare?
0: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare, la posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per
1: Dove è
0: sempre, ma sta
1: nata?
0: venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore al Cocorico di
1: Sì,
0: Riccione di
1: sì.
0: sabato sera, ma è brutta, manco fa così ride,
1: Però
0: forse è
1: ecco,
0: meglio così.
1: diciamo che quando è tagliata male, la roba poi la senti. Ok?
0: Con questo
1: Io che faccio
0: messaggio.
1: battute su le sostanze, io, guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara
0: Sobrio,
1: de
0: sobrio.
1: Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze. Però no, sì, è vero, secondo me ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata del
0: Certo.
1: mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri. Cioè tu guardi più la vetrina,
0: Sì.
1: non tu, io, ma in
0: Sì, no,
1: generale
0: no,
1: siamo
0: beh,
1: molto più la
0: naturale.
1: vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio. E quindi inizi a pensare alle cose come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di
0: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici,
1: andate
0: andate
1: a
0: ad ascoltarli a
1: teatro,
0: teatro dal
1: fate
0: vivo,
1: questa.
0: per favore. No, no, no.

0: un esame di coscienza
1: Ma sì, ma è
0: anche.
1: proprio anche l'esperienza di dire, cioè, il qui e ora del teatro è irripetibile. Prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti, ah, le app, rimorchi a
0: A
1: teatro, vai a
0: voglia, pubblico
1: teatro. Tu dici, ah,
0: selezionatissimo.
1: ci fa ridere la stessa cosa?
0: It's a
1: It's a
0: match. It's
1: match.
0: a
1: Ma questo è un altro
0: match.
1: progetto, poi ti racconto.
0: Vabbè, ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddie, tale sono, tale
1: Lo
0: siamo,
1: sei.
0: io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto per Luca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
1: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling. Cioè, per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada,
0: Un
1: per
0: fischio.
1: favore fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, Sinapred, quello che volete. Ci tengo.
0: Grazie, sina prete.
1: Anche tu, Giada, napretone,
0: Babbo, a domani alle 18:30. Ciao. Yeah.

guardami ora, guardami ora. Big dog, Lena Simons, guardami ora. Guardami ora, sì, guardami ora. Lena Simons on top, guardami ora.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, è di nuovo giorno.

non sa cantare. Te do a credere di farli intellettuale. Te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: verso terror.
1: Quasi che, capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: tra virgolette,
1: dico, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei, assurdo, assurdo, assurdo.

maialine a forno, una vera porcella.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.

0: perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
1: Ciao, siamo Chris
2: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
1: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
2: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
1: E questa è...
2: Ti manca l'aria!

lascio l'economia di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa, è coca in padella senza bica, dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza, al cielo a cordila chiami Letizia, la cotta Patrizia, e il telefono squilla.

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne conciarne, oggi porto agli occhi le coperte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva.

Yeah.

Desolata, ha bisogno di pazzi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

cos'è che c'hai? Sei presa male? Ah, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare.

Ectinidalarda. Si de solo navranga di sci. E sapid perché? Perché non tenito coraggio per stare pulisso per sta. Qui tenete bisogno persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dicere kill e non mi cattivo. E roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Scrivo 64 barre senza brand, roba per veri

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

No, no, no, no, no.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia.
0: Ah, senti come si sta comodi oggi?
1: Molto comodi, ti piace questo posto?
0: Sì, questo studio è proprio bello, accogliente, ti senti a casa.
1: Molto.
0: E secondo me la nostra ospite di oggi si sente a casa più di tutti perché qui
1: ha già registrato qualcosa. Quindi chiamiamo il nostro ospite di oggi,
0: Jenny Denucci. Ciao! Dove saluto?
1: Qua, amore.
0: Guarda, ciao.

0: Prego.
1: Come
0: Congiungai!
1: stai?
0: Bene, voi? Bene,
1: Bene.
0: ma poi cioè, noi siamo molto contenti di averti qua perché quando pensiamo a Babes c'è una componente di te. Cioè, tu per noi sei proprio un po' l'ottica di Babes.
1: Sei la
0: Allora, meno
1: Bips per
0: male, ce
1: eccellenza.
0: l'abbiamo fatta organizzarci.
1: Sì.
0: Perfetto. Com'è
1: Io
0: stata l'esperienza a me da studio per te?
2: sono un po' nostalgica, posso dire.
1: quant'era poi? Quanto tempo fa era?
2: Ma abbiamo finito a settembre,
1: No.
2: forse? Mi date la conferma? Però abbiamo iniziato prima
1: Grande.
2: dell'estate, no? Beh, dai, in tutto un annetto generico, poco di meno, 9 mesi.
0: 9 mesi,
2: Sette.
0: facciamo sì, un parto, 9 mesi,
2: Piccolo
0: facciamo una
2: pa
0: via di
2: prima di un
0: mezzo.
2: parto di un gatto, forse.
0: Salutiamo i tuoi gatti.
2: Salutiamo i miei gatti, ciao Cosmo, ciao Stormi, che di mici non me li possono fare perché sono sterilizzati. È strano perché l'ho sempre visto addobbato a Take 35,
1: Certo.
2: no? Quindi
1: Certo, con
2: leggere
1: un'altra
2: Babes.
1: grafica dietro.
0: E
1: E
0: lì
1: con
0: tu
1: Antonio
0: intervistavi
1: Joggins Mascoli.
0: i registi, è stata una bella esperienza, sei
2: Molto
0: entrata
2: bello.
0: dentro a...
2: È stato molto interessante più che altro perché siamo riusciti insomma ad avere delle conversazioni anche un po' più lunghe, un po' più profonde, magari con quei registi che incontri, che ne so, alla prima del film, alla festa del magazine. E lì invece c'era proprio questo, capito,
1: Certo, te, per te
2: scambio
1: che fai comunque sei
0: emotivo.
1: sia attrice che hai tutta invece questa parte più interview, eccetera, per te comunque è stata un'esperienza figa avere questo doppio ruolo.
2: Sì, no, è stato veramente molto bello. Poi l'ho fatto con Antonio, che è veramente un grande, non so se lo
0: Salutiamo anche lui,
2: conoscete.
0: certo, Antonio
1: Sì,
0: Mascoli,
1: certo.
2: io lo amo, ci siamo innamorati follemente. E infatti mi manca,
0: La prossima volta vi
2: rifacciamolo.
0: invitiamo tutte e due, facciamo un
2: Che
0: mashup.
2: divertente. Sì!
0: Sarebbe carino.
1: Due produzioni di No Name.
2: Featuring! Vai!
0: Senti, non so se tu hai già visto una puntata, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo.
2: E zitti
0: E quindi,
2: pure.
0: sì. Quindi la nostra domanda facile facile, una domanda a cui c'è una risposta realmente semplice, ti sei mai sentita messa in un angolo?
2: Sì, però ero molto piccola. Quando andavo alle elementari, diciamo, sono sempre stata una persona molto esuberante. E c'è stato questo momento in cui ho iniziato un po' a soffrirlo, l'essere comunque esuberante, solare, insomma, come vengo solitamente descritta dalle persone che ho attorno, no? Ho iniziato un po' a soffrirlo perché addirittura mi ricordo tipo i genitori dei miei compagni di classe chiedevano alle maestre di non farli sedere accanto a me in classe perché io li
1: Perché eri la bad
2: distraevo.
1: girl, diciamo, perché avevi un po' questa attitudine.
0: Ma no,
2: Ma
0: ma
2: no, che parlavo!
0: che poi
2: Parlavo,
0: alle
2: ridevo.
0: elementari però, sono, cioè, poi
2: Capito?
0: servono a quello.
2: Parlavo, ridevo, chiacchieravo, studiare zero ovviamente.
1: Tutto giusto.
2: Tutto giusto. E lì sono stata completamente messa in un angolo. Sì, perché non venivo un po' snobbata dai miei compagni di
0: Ti
2: classe.
0: sei sentita di doverti ridimensionare
2: Sì,
0: per
2: parecchio.
0: stare in quel
2: Infatti,
0: contesto?
2: addirittura ho dovuto cambiare le scuole elementari per questo.
1: Ok.
2: Sì.
1: Poi è strano perché appunto, come dici tu, cioè, alle elementari è strano cambiare,
0: Cioè, in
1: decidere di
0: teoria ti dovevano
1: cambiare
0: lasciar
1: scuola. Di
0: fare
1: solito il
2: quello che vuoi
1: liceo e lo cambi
2: fare.
1: perché vai malissimo
2: No,
1: e
2: ma
1: quindi
2: ora,
1: devi dare una salvata.
2: se mi mettessi qua a raccontarti tutto, pensa, io ero dislessica, ma ancora senza la diagnosi, perché comunque è anche una cosa abbastanza nuova. Cioè, a me la diagnosi è arrivata tipo il primo anno di liceo, e lì avevo 6 anni, 7 anni, quanti anni hai alle elementari, e avevo la maestra di matematica che mi tirava i capelli, letteralmente, te lo giuro.
1: Quindi diciamo, tra la maestra che tira i capelli e i genitori dei compagni che rompono le scatole, abbiamo fatto molto bene ad andarcene.
2: Sì, devo dire in quel periodo lì sono stata molto male, tanto che è stata la prima volta, cioè, allora, in verità è una storia molto più lunga, nel senso che dicevo ai miei genitori che non respiravo bene, ok, prima di andare a scuola. Quindi, cos'hai, 7-8 anni, i tuoi genitori ti portano dal medico, no?
0: Per capire se hai asma,
2: Per
0: allergia,
2: capire se hai
0: qualcosa,
2: asma,
0: certo.
2: allergia, qualche problema, che comunque noi in famiglia abbiamo qualcuno che ha problemi con il cuore, eccetera, mi dicono, guarda, anzi dicono ai miei genitori, guarda, sua figlia è sana come un pesce, no? anni dopo inizio la terapia, racconto alla mia psicologa di queste

0: situazioni che si creavano a scuola, scopro poi di avere ansia generalizzata dalle elementari.
1: Pensa te.
0: Sì.
1: E, vabbè, e quindi però...
2: poi c'è stato un epilogo quando hai cambiato scuola e comunque hai ripreso un rapporto con la scuola un po' più...
0: Sì, ma no, nel senso che comunque sono, ahimè, dislessica, disgrafica e discalculica.
2: E comunque guarda, di Gianni.
0: Icona neurodivergente, perché sono anche ADHD, amore, mi amo. E sì, quindi diciamo che non era proprio una...
1: No, certo.
0: No? Cioè...
1: un'attitudine caratteriale.
2: Non era proprio ti sentivi più a tuo agio, ecco.
0: Sì, poi soprattutto se non lo sai, quindi a parte poveri genitori, gli avrò fatto spendere una quantità di soldi per le ripetizioni, io semplicemente come mi insegnavano le cose non andavano bene, no? Perché una volta che hai una diagnosi ti fanno tutto il protocollo, e le cose mi venivano insegnate in maniera normale per una persona insomma non neurodivergente. Quindi ci ho veramente messo gli anni per andare d'accordo con il sistema scolastico.
1: E poi quando è che hai sentito invece che qualcosa è scattato, per cui invece ti sei sentita serena rispetto agli studi che facevi, rispetto anche al problema che poi hai capito che avevi?
0: Amore, quando ho finito.
1: Sì, uscita.
0: Uscita. Uscita perché poi al liceo, quando ho iniziato a fare i primi provini, i primi programmi, le prime cose, andavo in questa scuola con le suore, che sai quando vai a scuola, se fai il percorso sportivo sei più grande, la più grande icona, ti vogliono tutti bene, no?
2: Sì.
0: Certo, sei super figo. Poi quando fai un percorso artistico non è che proprio ti
2: scusano le assenze.
0: Quindi io mi ricordo l'ultimo anno che ho fatto in presenza a scuola, perché poi ho fatto da privatista, al debito, perché ogni anno io ho avuto i debiti.
1: Certo, io pure li collezionavo, ogni anno sempre diversi.
2: Mi rispecchio tanto comunque.
1: Sì.
0: L'ultimo anno io praticamente quei debiti non li avevo passati, perché oggettivamente non li avevo passati, però posso dire, scusate la parolaccia, sei stronzo, perché sono discalculica, disgrafica e tutte le cose che mi
2: fanno. E dai, fammela, dai.
0: E mi metti il debito al linguistico di fisica e matematica, lo fai apposta. Al che la suora mi dice, ma... quindi tu cosa hai deciso per il tuo percorso artistico? Lo vuoi posticipare dopo la maturità o comunque continuerai a fare? Io ho scelto, non farò più niente di questo durante il mio percorso scolastico, aspetterò la maturità e poi ci penserò, adesso mi concentrerò sullo studio, passo i debiti, mi ritiro da scuola e vado a fare da privatista.
1: Abbiamo salutato tutti.
0: Ciao.
1: E via.
2: Capisco.
0: Ciao belli.
2: Io per fortuna in questo invece sono stata fortunata, perché ho avuto un'esperienza dove la scuola mi ha aiutata, ed è quello che auguriamo, nel senso che la scuola in un certo senso deve essere un trampolino per quel che sei tu. Quindi dobbiamo augurarci che troviamo delle strutture che incentivano e seguono quel lato di te.
0: Spero esistano strutture del genere. Io sono stata molto sfortunata purtroppo. Però vabbè,
2: i nostri esempi saranno serviti a qualcuno per scalare la strada di qualcun altro, speriamo.
0: Spero più da

0: Poi andando avanti, diciamo, sulla tua scia di crescita e di conoscenza, ho ricercato 5 parole che un po' riportano a te. Sono cose che ti piacciono, che ti riguardano. Mi fa ridere perché
1: che
0: poi ti dirò la mia fonte.
1: Dai, gran risata, vai.
0: E tu devi mettermela in ordine da 1 a 5, dalla, diciamo, cosa che ti rappresenta di più a quella che ti rappresenta meno, in una lista alla cieca, perché te lo dirò una alla volta. Parto con la prima parola.
1: Vai, 1 è molto e 5 è poco.
0: Brava.
2: È poco, esatto.
0: Tra l'altro sono divertenti perché appunto io, non sapendo niente di queste cose, poi appunto ti dirò la fonte. La prima parola è backrooms.
1: Come fai a saperlo?
0: Oh my god.
2: Ti prego, spiegaci, perché noi siamo rimasti.
0: Io non ho idea neanche di che cosa sia. No, dico solo questo.
1: No, io vi dico soltanto che stamattina io ho fatto colazione e scrollavo i video su TikTok di questi che spiegano che probabilmente all'aeroporto di Denver ci sono le backrooms.
2: Ma quindi a te piacciono, ne hai paura?
1: No, io le amo.
0: Ma io non so neanche, spieghiamo che cosa sono, perché sì, probabilmente sono le persone che non lo sanno, tipo me.
1: Come ve lo spiego? Praticamente sono degli spazi che si autorigenerano dove non c'è un'uscita a loop. E poi entri in tutto quel flusso di roba tipo spazi liminali. Io sono pazza di un gioco che si chiama Platform 8, di cui hanno fatto un film.
2: Sì,
1: io l'ho scoperto la settimana scorsa, che è un gioco dove tu praticamente devi uscire da questa stazione della metro e ogni volta che vedi un'anomalia devi percorrere il percorso al contrario, cercando di arrivare all'uscita 8, no?
0: Ok.
1: Bellissimo. E ho scoperto, adesso vabbè, a 24 ha fatto il film.
2: Però sì, mi inquietano in realtà.
1: No, cioè, io le amo. Io le amo, mi scarico tutti i giochi sulla Play, degli spazi liminali, delle backrooms, mi vado a leggere tutto. Mi piace da morire. Però alla cieca, così.
0: Che gli diamo? Dai, non gli diamo un primo posto.
1: No, gli diamo un 4.
0: Brava,
1: c'è
0: pure io. Lo direi.
1: C'è qualcosa di più, onesto.
0: Sì, c'è qualcosa. Perché poi ti dirò la mia fonte.
1: Hai guardato i miei riposte su TikTok?
0: No, è una fonte, proprio una persona.
2: Federica,
0: una persona
2: fa
0: fisica.
2: Federica,
0: a cui ho detto: dammi 5 cose che ti ricordano Jenny. Una persona molto vicina. Poi andiamo avanti con la seconda, vado.
1: Vai.
0: Sardegna.
1: Amore, 1.
0: Cos'è? Allora, intanto la mettiamo al primo posto. Poi, cosa rappresenta? Cosa?
1: Allora, per me la Sardegna è tutto. Cioè, ho preso la mia prima casa.
0: Infatti, questo me lo ricordo benissimo, che avevi fatto un video su questo.
2: Grande, sì. Santa Teresa.
1: Sono cresciuta lì per tutti i miei mesi estivi da sempre. I miei genitori ci hanno anche tenuto a farmi vedere dove sono stata concepita.
0: Che sarebbe?
1: Al campeggio Isuledda a Cannigione. Amore, ho visto la piazzola della tenda. Dai. Vabbè. Sono stata la più piccola della nave una volta, quando mi hanno portato i miei.
2: Ti hanno dato tipo il premio?
1: Sì, mi hanno dato l'attestato! Era quella Moby che è partita quel giorno di, ti fai tipo luglio del 2000. Io avevo, fai un mese e mezzo. Ed ero la più piccola, mi hanno regalato un pupazzo e l'attestato. E ci sono sempre andata e sono così tanto affezionata a quel posto perché è l'unica cosa che è sempre rimasta invariata della mia vita. Cioè, nella mia vita sono cambiate, cioè è cambiato tutto,

0: cambia tutto sempre, non c'è niente che si ripresenti uguale nei giorni, no? Non c'è una routine specifica, ma io so che qualsiasi cosa accada nella mia vita, io ad agosto vado là. Cioè, pure se un giorno dovessi andare a vivere a New York, io ad agosto prendo la mia famiglia e vado lì. I miei amici sono sempre quelli.
1: Infatti, ma gli amici sono quelli, sono ovviamente...
0: No, i miei amici sono quelli...
1: diciamo, comitiva, che poi voi vi ritrovate ogni estate, oppure...
0: Ma ci siamo trovati anche adesso a Pasqua.
1: Ah, ok.
0: Cioè, ci ritroviamo sempre.
2: Perché questa non è una cosa che succede spesso, a volte gli amici estivi poi li confini.
1: Non solo, no, ma poi soprattutto poi finiscono, se ne va. Cioè, sì. Proprio sono famosi i gruppi estivi per poi dopo crearsi una sinergia e poi dopo li saluti.
0: No, invece ma adesso questi... li sento anche durante l'anno, ci vediamo durante l'anno, appunto a Pasqua ci vediamo. Poi molti sono imparentati tra di loro.
2: Certo.
0: Quindi li vedo e li sento spessissimo. E poi passiamo quel mese insieme ogni anno e poi vai a Milano e li becchi, facciamo le cene per rivederci durante l'anno tutti insieme. Devo dire è veramente l'unica cosa che è rimasta invariata della mia vita, di persone che mi conoscono anche da prima di tutto il percorso che ho fatto tra cinema, social. Mi conoscono veramente da quando eravamo così. È un posto dove mi sento veramente a casa, dove sto bene, mi riconnetto con la natura, io e la mia famiglia siamo molto legati con la natura,
2: E poi la natura sarda è proprio...
0: È vera.
2: È quella.
0: E poi non è che vado in Sardegna a Porto Cervo, siamo completamente dall'altra parte.
2: Quest'estate ci vediamo, perché poi il mio campeggio è a un'ora.
0: Dove sei?
2: Nel Saragosa, che sta vicino Vignola.
0: Ok, perfetto.
2: State, ci vediamo, a chittato.
1: E state in Sardegna e via.
2: Ma no, però amore, Porto Cervo.
0: Dove c'è la macchia mediterranea, vado a fare campeggio con i miei amici.
2: Valle della Luna.
0: Tipo adesso sono andata, ci sono dei miei amici che hanno casa a Capotesta, che è una città, un paesino vicino a Santa Teresa, dove sono io. Però non sono stati a casa, sono stati a campeggiare a Valle della Luna.
1: Bellissimo, no, una Sardegna poi inedita, appunto. Io devo dire, ci sono andata pochissimo, però tutta una Sardegna un pochino più,
0: è più selvaggia,
1: artefatta. Invece questa è sicuramente wild. Beh, dai video che vedo, dalla tua narrazione della Sardegna, mi sembra
2: un'altra cosa.
1: Va bene, quindi mettiamo Sardegna primo posto. Quando abbiamo un primo e un quarto posto in questo momento, andiamo avanti. Gatti.
0: Due.
1: Cioè, stiamo
0: stiamo bambini, Cosmo e Stormy, sì.
1: E dici un po', allora, vabbè, cosa rappresentano, che cosa ti viene in mente quando pensi a loro?
0: Allora, partiamo dal fatto che io ho sempre voluto dei gatti a casa, ma non avevo mai il coraggio di adottarli io in prima persona. Che cosa succede? 2022 mi lascio, periodo, devo dire, particolare. A un passo dall'estremo gesto, dico alle mie amiche, o mi date una mano oppure mi internano al Niguarda.
2: A Valle della Luna, si trasferisce là.
0: Allora, praticamente sapevano che volessi tantissimo questo gatto, no? Raga, dicembre, tipo 13 dicembre, torno a casa, le mie amiche si presentano con questa palla nera,
2: meraviglioso,
0: con gli occhi verdi così, si vedevano solo gli occhi, e lui si chiama Cosmo.
2: Meraviglioso.
0: Lui si chiama Cosmo, come il Cosmo e come il mio DJ preferito, che amo, salutiamo.
2: Bravissimo.
1: No, salutiamo a tutti.
0: E poi, diciamo, è stato molto pet therapy, stavo veramente sotto i treni, stavo malissimo, e quel gatto lì veramente è stata una grande ripresa di vita per me. Poi che cosa succede? Che però questo gatto mi arriva in un momento di lavoro
1: intenso.
0: Molto intenso. Quindi praticamente i primi due mesi questo gatto è cresciuto a casa, che io però ero sul set, tra l'altro in un periodo in cui io giravo anche una notturna, tutto un film in notturna. Quindi praticamente io andavo via di casa alle 2 di pomeriggio e fino alla notte non tornavo a casa, no? E da lì continuavo a prendere cose di lavoro, eccetera. E a un certo punto le mie amiche per il mio compleanno me ne hanno regalato un altro.
1: Per farsi compagnia.
2: Comunque.
0: E questo è Stormy. Stormy si chiama così perché la canzone di Io sono un cane, che ho sia tatuato sui piedi che sulla mia medaglietta, che adesso non si vede, che leggo anche molto alla Sardegna. Fa parte di un album molto bello di questo

0: di questo uomo che in navigazione deve tornare a terraferma, questo è il mio pezzo preferito dell'album, bla bla bla. E quindi niente, sono i miei gatti, la mia ragione di vita, i miei figli, li ho partoriti io. si amano da morire, sono innamorati persi. E niente.
1: E quindi si meritano il secondo posto.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo un primo, un secondo posto, un quarto posto, vado avanti, gli astri.
0: Terzo, dai.
1: Terzo. Ma qua l'ultimo posto l'hai lasciato così.
2: Questo lo sappiamo.
1: Vediamo. Gli astri, vabbè. Cosa ci vuoi dire?
0: Allora, gli astri sono una mia grandissima passione. Anche le stelle in generale, i miei genitori per il compleanno di 21 anni mi hanno regalato
1: il telescopio, vero?
0: Sì, mi hanno regalato un telescopio. Poi diciamo che arrivo un po' da una famiglia di bolliti, quindi tipo mia madre che va, è vero, mia madre va in India ogni anno a studiare Ayurveda, meditazione e tutto, quindi ogni volta che va mi fa fare la lettura vedica da questi guru. Abbiamo avuto in casa un guru indiano per un po' di tempo, Babaji, che salutiamo.
1: Cioè, che vuol dire avete avuto in casa?
0: Amore, che mia madre si è portata dal Tibet un guru indiano.
1: E che faceva?
0: Amore, stava a casa. A benedirci a casa. Noi.
1: Cioè, viveva?
0: Per un periodo.
1: E si alzava. Benissimo. E che faceva? Passava così?
0: Amore, pregava e ai tempi avevo ancora il mio primo cane e si metteva ai piedi così mentre lui era in preghiera. Te lo giuro su Dio.
2: Incredibile.
1: Scusa, quanto è stato sto guru indiano?
0: Ma qualche settimana.
1: Ma prossimo ospite tua madre comunque.
0: No, innamorate. Babaji, tra l'altro, c'ha il telefono lì, se no ti farei vedere una foto. Mia mamma quando va in India va o all'orfanotrofio di Amma, che è una figura importantissima per l'India, che tipo lei è famosa perché abbraccia le persone. Quindi sono le persone che fanno queste file tipo di ore per essere abbracciati da Amma. Oppure va al tempio di Babaji a studiare yoga, che mia mamma fa l'insegnante di yoga, che lavoro poteva fare se no.
1: Comunque sembra tipo sì, una famiglia di una serie televisiva. Ma quando tua madre è tornata con Babaji, ti ha detto ciao Jenny, lui
0: l'abbiamo
1: è Babaji?
0: Fidato. Sì, perché praticamente quando Babaji come altre figure indiane vengono in Italia a fare i seminari e le cose, spesso stanno a casa di chi li ha conosciuti, no? Quindi è arrivato questo, c'è stato questo momento in cui io avevo a casa Babaji, i miei andavano a lavoro, io rimanevo con questo guru indiano in casa e ci guardavamo e che si fa?
1: Santifichiamo la casa?
0: Santifichiamoci! E che dobbiamo fare?
1: Vabbè, comunque mi sembra meraviglioso, guarda, quasi gli darei un 1, però la cosa è la tua. Quindi l'ultima, quindi a questa purtroppo gli diamo un ultimo posto, però potrebbe pure andare bene, la patente.
0: Amore, voglio... non si dice, dai!
1: Perché ce l'abbiamo nelle nostre cose che riguardano te?
0: Amore, perché... ti hai chiamato Bianca?
1: No.
0: Tu hai scritto Bianca?
1: No.
0: Allora, perché dovete sapere che... a parte che ci ho visto anche lungo, perché adesso... di gas, olio, non ce l'ho.
2: Ah, sì, beh, certo.
1: Ah, certo. Ma quindi ce l'abbiamo perché non ce l'hai?
0: Eh beh, certo.
1: Ah, ok, ok.
0: No, vabbè, però dico...
2: magari era tipo, sono stata contenta di prenderlo.
0: No, non ce l'abbiamo, ci ho provato. L'ultima volta che ho fatto il test, l'ho fatto tipo 4 volte.
2: Ah, quindi tu hai proprio fatto il test?
0: Amore, 4 volte, okay. 4 volte bocciata con 4 errori.
1: Scusami, quindi bocciata all'inizio, al test, manco alla pratica.
0: 4 errori ogni volta. Il massimo è 3. L'ultima volta ho avuto una crisi così tanto profonda... che ho detto, se mi bocciano un'altra volta,
2: basta.
0: È passato un anno e adesso mi sono riscritta la teoria.
2: Ma allora, poi, noi ti auguriamo.
1: Ma secondo me, Jenny, vai dritta così, vai fino a che... vai,
0: dai,
1: giusto.
0: Vai.
1: Comunque ti posso dire, a questo punto il quinto posto se lo merita.
0: No, la odio, ma un giorno arriverà.
1: Ma certo
2: e
1: che arriverà.
2: Noi saremo lì a festeggiare.
0: Sì, ma non pare che lo faccio veramente. Con chi hai parlato?
1: Ah, I'm so sorry.
0: No, dai, dimmelo, sono curiosa.
1: Con Gaia.
2: Conti vanno brode.
0: Con Gaia Mosene? Amore, l'amo. Buona.
1: Allora, al primo posto abbiamo la Sardegna, al secondo i gatti, al terzo gli astri, al quarto le backrooms. E al quinto posto la patente.
0: Sì.
1: Ti piace?
0: Sì, molto. È realistico.
1: È realistico.

0: E passando da 5 parole arriviamo a 5 domande. Per raccontare bene una storia si dice che bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone.
1: Where,
0: che so, vai,
1: when,
0: vai.
1: Where, when, why, what,
0: what, basta, grande. E who, Gianni mi ha,
2: diciamo,
0: salvato
2: poi,
0: la vita
2: e
0: oggi.
2: Who? Infatti, perché, sì, perché questo è sempre il momento un po' topic di Nicole che se le scorda. Cioè, questa volta l'abbiamo delegata.
0: E partiamo da what. Che cosa sei? Un libro, un film o un'opera d'arte? Quale soprattutto?
2: Bello!
1: Cosa sei? Un libro, un film?
0: O un'opera d'arte?
1: Un'opera d'arte?
0: Vai! Quale?
1: Qual è quello esattamente davanti alla Gioconda che non si caga nessuno ed è bellissimo?
0: Certo, e infatti sappiamo il titolo, però io ho capito benissimo che è stupendo, gigante, raffigura tipo una guerra, credo.
1: Sì, perché sai perché? Mm. Perché secondo me sono un botto sottovalutata.
0: Come,
1: io mi sento come
2: quella. Ti giuro, Gianni, questa domanda te la sei proprio cavata molto bene.
1: Perché
2: te la sei girata così.
1: Io sono molto sottovalutata.
0: Brava, no, diciamolo, perché tante volte, soprattutto nel nostro lavoro, si tende, soprattutto poi in pubblico, no? No, perché io, se invece diciamolo.
1: No, no, vaffanculo.
2: Ma sì, scusami, sottovalutata da chi? Dagli altri? Da
0: te stessa? O tutte
2: e
0: due?
2: Dagli amici?
1: Dagli altri.
2: No, dagli sconosciuti, ok.
1: Dagli sconosciuti, e poi tendo anch'io a sottovalutarmi quando
2: vabbè,
1: gli altri mi sottovalutano.
2: Vabbè, un po' di riflesso forse.
1: Esatto. Mm. E mi sento come quel quadro.
0: Bellissimo, oh, bellissima.
2: Vai.
0: Risposta.
1: Sì.
0: Who? Chi sei quando nessuno ti guarda? Soprattutto pensando al fatto che tu, apparentemente, perché poi io magari so che non è così, mostri tanto, no? Perché stai sui social, quando non sei sui social sei al cinema. Quindi chi sei quando nessuno ti guarda?
1: Ma io sono esattamente quello che vedi online. Mm. Cioè, a parte ovviamente cose private che magari non condivido più, perché ovviamente quando ero più piccola tendevo veramente a condividere qualsiasi cosa, mi capisci?
0: Sì, benissimo.
1: Una cosa molto bella che mi viene detta quando le persone che mi seguono mi incontrano è che mi percepiscono molto come quello che vedono online.
2: Ok, che la tua immagine combacia.
0: Che io direi che confermiamo decisamente.
2: Sì.
0: Sono
1: contenta.
0: Sì. Where, dove ti senti te stessa?
2: In Sardegna. Io poi rispondo, capito? Sardegna. Sono intervistata io.
0: Mi sento male.
2: No, non lo so, no.

0: Veramente.
1: No, che pizza ora sembra che ho risposto io.
2: No, no, lo stavo pensando.
0: No, ma secondo me avrei io pure.
2: Lo stavo pensando.
1: Forse sì, rispetto a quello che ci siamo detti.
0: Io, in realtà, quando ho scritto questa domanda, ho detto mi risponde la Sardegna. Sì, ma sì, lo sapevo già. Gwen, quando ti sei sentita protagonista della tua vita?
2: Quando mi sono sentita protagonista della mia vita? Quando... in due momenti combaciano con due viaggi. Mm-hmm. Il primo era un viaggio di lavoro che potevo fare con un accompagnatore a New York e sono andata da sola perché
0: sì,
2: ho detto
0: mi ricordo.
2: Voglio svegliarmi e ho... Poi ovviamente non era una città sconosciuta per me, c'ero già andata un po' di volte, già la conoscevo, ma secondo me l'approccio che hai a New York da solo o ti svegli o ti svegli. Mm-hmm. Quindi lì ho detto, lì devo essere proprio presente a me stessa a 24 ore su 24 lì. E poi quando sono partita da sola a Capodanno, perché tutte le mie amiche erano fidanzate,
1: l'ho visto.
2: Sono andata con un gruppo di sconosciuti in Norvegia e in Svezia. Lì, main character.
0: Come ti sei sentita?
2: È stato bellissimo. È stata una delle esperienze più belle della mia vita.
1: Scusami, la cosa più figa che la scoperta che hai fatto in quel viaggio, ma anche proprio o su te stessa o sulle persone che hai incontrato, perché comunque partire con un gruppo di sconosciuti.
2: Certo. Ah, io ho scoperto che mi adeguo.
1: Cioè, la cosa
2: secondi.
1: Più figa è la cosa invece più faticosa che hai pensato forse a tornassi indietro. Mm.
2: Allora, tornassi indietro, niente. Zero. Cioè, nulla. Veramente rifarei.
0: L'avresti fatto prima.
2: L'avrei fatto. Sì, forse quello. Sarei partita prima. Avrei fatto altri viaggi con un gruppo. La cosa più figa che ho scoperto, raga, è che io veramente posso adeguarmi a qualsiasi situazione. Cioè, perché quando magari ne parlavo con le mie amiche, mi dicevo, sai, vado a fare questo viaggio, no? Fanno, ma com'è diviso? E io dicevo, perché sai, dalla prima notte inizio già a dividere la camera, il bagno con qualcuno, no? E le mie amiche dicevano...
0: Vabbè, ma non è abituato a fronteggiare.
1: Però non mi dai l'idea di essere una che non si adatta a questa cosa.
0: Sì, è vero.
2: Invece figo, devo dire, ma non deve essere, ma non voglio fare la figa assolutamente, però... È stato bello perché secondo me quello che ho imparato quando ero piccola col campeggio,
0: esatto,
2: capito?
0: Sì.
2: Che comunque al campeggio c'hai i bagni comuni, sì. No? Vai lì, mi è tornato utile, non so come spiegarselo.
1: Sì, certo.
2: A vivermi questo tipo di esperienza.
0: Sei abituata
2: in
0: già a quel
2: figa.
0: Sistema di comunità, di bene insieme.
2: Anche il fatto del vado lì, non devo per forza performare.
0: Sì.
2: Quindi sono partita con uno zaino, tre pile, due pantaloni, c'erano meno 30
0: non
2: gradi.
0: Non essere fashion per
2: zero,
0: esatto,
2: no,
0: sì,
2: zero.
0: Sì.
2: Poi mi è andata anche bene che le ragazze che erano con me in viaggio, grandi fotografe.
1: Sì.
2: Brave.
1: E quindi chi sono io per non fare?
2: No, e poi ho conosciuto tutte queste ragazze che avevano anche... cioè, paradossalmente, un sacco di passioni in comune con me. Una ragazza ho scoperto che era con me in viaggio, va a correre tutti i giorni sul Lungotevere, idem. E non ci siamo mai incontrate.
1: Qualcuno ti conosceva o no?
2: Sì.
0: Sì, sì.
2: Sì, ma non me l'hanno fatta pesare come cosa.
1: No, no, vabbè, certo.
2: Che
1: però...
2: quello era anche un po' il terrore
0: però
2: che avevo.
0: Però anche a volte no, il vantaggio, forse, perché ti fai amici sempre dappertutto. Poi magari sono di quel momento, sono di superficie, però ti aiuta un po' a rompere il ghiaccio e a sconfiggere quella timidezza che tante volte
2: certo.
0: Hai se non ti conoscono.
2: Ma guarda, devo dirti, era un po' la cosa che mi spaventava, sempre perché per quanto tu possa essere cosciente di come sei fatto e quindi che magari nonostante un lavoro che ti porta a frequentare un mondo molto borghese, poi magari effettivamente sei una persona tranquilla, io pensavo, ma... chissà questi che cosa pensano.
0: Mm-hmm.
2: Poi avevo tipo il terrore che pensassero
0: le aspettative.
2: No, ma poi avevo il terrore che pensassero non ha pagato lei è venuta gratis invece
1: pensa
2: no ho detto subito io ho pagato tutto.
1: Sei arrivata la prima cosa piacere già ho pagato.
2: Ho pagato non è supplied,
0: ho saldato
2: tutto, niente supplied qua, avevo il terrore. Infatti boh, questo, e poi in verità mi sono trovata molto bene perché effettivamente se ci pensi chi fa questo tipo di viaggio teoricamente
1: sa stare al mondo.
2: Sì,
0: ha una mente aperta. Why, l'ultima, perché fai quello che fai?
2: Perché non so fare altro.
0: Comunque stacco, basta.
2: Diciamo. Non so fare altro.
0: Stacco.
2: Cioè, letteralmente, lauree ancora non ne abbiamo. Sono al sesto anno di triennale in psicologia. Oddio, poi ti pago io se vuoi farmi fare da psicologa per te, cioè pensa che ridere, dai.
1: Sì, ti prego.
2: Amore, dai, raccontami, dai, cosa è successo, così capito. No, veramente, perché o facevo questo o facevo l'animatrice.
1: Beh, mi sembra una risposta...
0: Giustissimo.
1: Una

0: allora è arrivato il momento della nostra animazione.
1: Eccoci. No, vabbè. Fare riga? No, allora, il momento in cui poi io mi umilio, perché io poi sbaglio tutti, è il momento dei giochi.
2: Godo.
1: Del gioco con il nostro ospite. Pensiamo per ogni ospite un gioco diverso. Per te è stato pensato?
0: Il Mimic! Allora, ognuna di noi deve pensare ad un film e a turno dobbiamo mimare il titolo e farlo indovinare alle altre due persone.
2: Ah, okay? Che ridere! Ok, ci ho giocato una volta.
0: Mannaggia. Inizio io.
1: Io allora, un altro gioco in cui perderò. Va bene,
0: okay,
1: vai.
0: Ci sei? Sono due parole.
2: Ma io lo indovino?
0: Sì, sì, tutte
1: dobbiamo
0: insieme.
1: Entrambe.
0: Dovete indovinare il film.
2: Ok.
0: Il titolo del film. Intanto, per dire quante parole sono, dovete dire...
1: Ok.
0: E questo è l'articolo.
1: Ok.
0: Significa o parola breve, okay, ok, che non si può esprimere in gioco. Ok.
1: Due parole e già io sono in anticipo rispetto a tutti. La prima. Cammino. Mi siedo, ti guardo, sono un po'. Sono un po' così. Sì, sono un po'.
2: Gossip Girl? No.
1: Gossip Girl. La prima. La prima è un po' gossip, però, veramente.
2: Siamo sul gossip?
1: Un po'...
2: Mean Girls?
1: Come cacchio hai fatto?
0: Veramente? Sì. Lo sapevo che lei beccava la reference.
2: Lo sapevo!
1: Ma perché?
0: È perché sì. È ovvio. Tu, Federica, non lo
2: l'ho
0: so.
2: Capito.
0: Perché non...

0: No, dai, no, perché sono pazza.
1: È questo. Le Mean Girls.
2: Mean Girls.
3: Vai, tu.
1: Ok.
0: Io?
3: Vai.
1: Ok.
3: E qua, è già partito?
1: No, non ci credo. Non ci credo. È così lungo, non è vero. Qua. Non è vero. Ok.
0: Cinque parole.
1: Mannaggia santa.
0: Cinque su tante, siamo sicuri. Il primo è un articolo.
1: Ok. Il...
0: La, il volo, l'angelo, il, vabbè, l'uccello. L'aquila.
1: No, sul nido del cuculo.
0: Piccola, piccola. Il gatto, il...
1: Un gatto, gatto in tangenziale? No?
0: Il gatto? No, però io l'avevo detto forse, perché il...
1: No, no, è la prima parola, una parola, una parola, una parola, una parola.
0: Mm? Piccolo.
1: Il gatto che vola, il gatto che vola.
0: Il gatto che volante? Vola. Piovono polpette.
1: Il gatto che vola. Che vola? Che altro? C'è un altro articolo dopo.
0: Il volo. Il volo?
1: No, no, il gatto che vola. Non mi viene in mente un titolo, mannaggia la miseria.
0: Che vola c'è? No. C'è sto articolo.
1: Il.
0: Non è il, è la.
1: La gatta.
0: La. La gabbianella, il gatto! È la prima cosa che indovino! E ma io chiederei qua perché mo tocca a me invece faccio un'altra figuraccia. Oddio, quanto sono felice che mi sono giudicata in gioco.
1: Io qualcuno volò sul nido del... Però sarebbe
3: qualcuno volò sul nido.
0: Allora. E me voglio rovinare.
2: Sei.
1: Sì. Mannaggia Federica, ma perché allora. Io ho fatto di due, voi di sette, scusate.
2: Ok. Tu. Io.
1: Io.
2: Me. Mi.
1: Tuo, tuo, tuo.
2: A me.
0: E quindi tuo. Scusa.
1: Mio.
2: Mio.
1: Mio. Pallone. Pallone d'oro. Alto.
2: No.
1: Grande. Grande.
2: Mio grande.
1: Mio grande.
2: Mio grande. Grosso matrimonio greco.
0: Sono fortissimo. Cioè questo è chiaramente il mio gioco.
1: No, solo pazzo. Jenny pure.
0: Beh, Jenny ne ha indovinate due, però almeno io ne ho indovinata una e sono stata straordinariamente brava a farlo.
1: Oggi ho perso io.
2: Hai spaccato. Avete spaccato.
1: Oggi ho perso io.
0: Oddio.

0: Quindi, vabbè, Jenny ha vinto.
1: Oh, non era preparato, eh?
2: No, no.
1: No, cioè, no, prima no. Che poi mi venga
2: no,
1: a dire...
2: No, no, noi ospiti non briffiamo mai, non sapeva nulla.
1: Zero breath.
2: Bravissima.
1: Zero breath.
2: Allora...
0: Jenny ha vinto, quindi Jenny evidentemente si merita...
2: Si merita il mio regalo.
0: Un premio. Allora, questo è il momento, diciamo, chiaramente più alto di tutto il programma.
2: Lo deve sempre sminuire. È
0: sì,
2: una cosa
0: so,
2: bellissima
0: perché,
2: che io faccio. Nicole
0: ci tiene a regalare ad ogni ospite un regalo suo molto personale, nel senso che è realmente personale. È un regalo utilizzato, un regalo che ha a casa, un regalo riciclato. Spesso ha portato cose che tipo, non so, a chi, a francamente, mi ricordo, ha portato anche uno strumento
2: da
0: musicale da bocca, quindi già usato. Da, vabbè, lasciamo
1: ma
0: perdere.
1: Scialla, ma
0: per te cosa abbiamo pensato?
2: Ma per Jenny. Allora, io so che tu hai un'altra grande passione.
1: Oddio!
2: Su cui io ho provato ad applicarmi, ma in realtà ovviamente con scarsissimi risultati, che è foderare le cuffiette. Quindi ti ho portato i miei scarsi risultati che non ho mai utilizzato.
0: Cosa sono?
1: No.
0: Facci vedere.
1: Ma poi che te le faccio?
2: Allora, ti prego.
1: Le vuoi?
2: Solo che io in realtà me le lo volevo fare più che altro perché mi si introciglia tutta la cuffietta.
1: Grazie!
2: E mi perdo le AirPods.
0: Cioè,
2: quindi
0: fammi
2: serve...
0: capire che cosa fai realmente.
1: Te le prendo, te le faccio vedere.
2: Sì, prendiamole.
0: Aspetta,
1: arrivo.
2: Allora, fa una cosa fighissima che è molto comoda perché in realtà, tipo, le cuffiette col filo sono scomode perché si intrecciano. E se tu fai questa roba, non si intrecciano. E invece le AirPods sono scomode perché te le
0: pensate.
2: Perdi.
0: Allora, tu perché te le hai ricomprate, Nicole?
2: Perché
0: cose?
2: Sono stata influenzata da una delle mie influencer preferite. Ho detto, adesso ci provo anch'io. Chiaramente non ci
1: queste
2: sono riuscita.
1: Queste sono le funky cuffiette.
0: Eccoci qua.
1: E faccio anche i caricatori.
0: Ah, io sono bellissima.
2: Fammi vedere se ho beccato il filo. Se avevo azzeccato almeno
1: quello.
0: Guarda, secondo me l'hai beccato
1: se
0: abbastanza.
1: Se vuoi te le faccio.
2: Sì. Ti porto delle cuffiette.
1: Certo.
0: Vabbè, ti posso dire ti è andata veramente molto bene perché di solito...
1: Ma è bello pure il sacchetto.
2: E poi ti ho preso anche le lettere. Quello è davvero... Cioè, me l'ha regalato mio zio. Scusa, zio. Mi sa che l'ha preso tipo in Perù.
0: Perché certo, recicliamo
1: che
0: tutto.
1: Lo facciamo insieme.
2: Sì, non
1: bello.
2: So se queste le puoi mettere insieme.
1: Ci possiamo provare
2: a
1: metterci dei charms.
2: Cioè, bene, hai
0: dico?
2: Visto Federica?
0: Guarda,
2: grazie
0: veramente
2: mille.
0: È stato l'unico, posso dire, l'unico regalo usato. Però in qualche modo che...
1: Se le puoi anche te, te le faccio,
0: Non vedo
2: Jenny,
0: l'ora.
2: Hobby, fare cuffiette.
1: Raga, mi piace morire, così non fai.
2: Ma che poi secondo me ci metti tipo 10 ore. Io
1: ci
2: non
1: metto
2: ho perso la pazienza solo a guardare i tutorial.
1: Ci metto un 3 orette, sì.
2: Ecco.
0: Come ultima cosa che facciamo fare al nostro ospite è di fare il logo di Babes nel nostro faldone.
1: Bellissimo.
0: Degli ospiti. Quindi dove potrai sfoggiare tutta la tua creatività. Eccoci qua, come vedi gli ospiti che ti hanno preceduto così hanno fatto delle cose.
2: Si sono sbizzarriti.
0: Scrivere Babes e la tua firma.
2: Ok.
0: Alle.
2: Poi io adoro Jenny perché c'ha un sacco di passioni che poi sono passioni strane. Cioè non è che tipo, ecco appunto, guardare gli astri con il telescopio, no? Non è che è una cosa che dici...
0: Io ho visto quando gli avevano regalato il telescopio, ho pensato che fosse veramente un bellissimo... Ma tu lo utilizzi?
2: Sì.
0: Cioè, quando lo utilizzi?
1: Allora, prima a casa vecchia che era esposta meglio, guardavo proprio la luna, cioè non vede proprio benissimo i pianeti.
0: Mm.
1: Perché non è così tanto potente, però la luna la vede perfettamente, perfettamente, mi devi credere.
0: Quindi tu prima di andare a dormire dici fammi da
2: altro
0: un'occhiata
2: che
0: se tutto procede bene
1: dalla
0: sulla luna.
1: Luna. Tutto, se quelli della, come si chiama adesso la navicella che è andata?
2: L'Artemis.
1: L'Artemis sta bene?
0: Se i miei amici sulla navicella stanno bene.
1: Ah, Jenny!
0: Beh, devi sì firmare.
1: Wow!
0: Grazie mille di essere stata qui
1: grazie
0: con noi.
1: Mille. Grazie mille a voi cucciole.
2: Grazie.
1: Ci stiamo salutando.
2: Ci stiamo salutando.
3: I love you.
2: Grazie bimbe.
1: È stato molto bello.
3: Anche per noi.
1: Sono felicissima.
0: Guarda qua.
1: Babes.
2: Babes.
1: Babes.
2: Babes.
1: Babes. Babes.

0: già mi vedo nella macchina
1: a togliere tutta la neve.
0: Ti va se la sciogliamo insieme?

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

io non ti conosco affatto, mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la camera delle meraviglie in cui vi trascino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 in rigorosa diretta dal Metastudio di Via Asiago in Roma. Io sono la vostra affezionatissima Giada Arena. Oggi è mercoledì 20 maggio, ma devo dire, mi sembra che questa settimana sia iniziata 6 mesi fa, e quindi oggi ho chiamato in mio soccorso un ospite molto speciale. Non so perché definisco molto speciale, un ospite comunque rispettabile, autorevole, poi molto speciale, dipende insomma dai gusti dei nostri ascoltatori, Leonardo Bianchi.
1: Ciao e grazie dell'invito e... ciao a tutti e tutte che ci ascoltate.
0: Grazie a te per esserti prestato a quello che vedrai, considero a volte un sequestro lampo. Sarà un'ora molto intensa, ti farò un sacco di domande, ascolteremo della musica insieme e cercheremo di uscirne migliori, come siamo si qua... diceva della pandemia.
1: Però non era vero. Mi pare che sia andata così.
0: Non era vero e tra poco ci spiegherai perché. Vi introduco l'ottimo Leonardo. Leonardo Bianchi è un giornalista e scrittore. Hai collaborato con Internazionale, Valigia Blu, Il Manifesto, sei stato un news editor per Vice e altre testate, e adesso sei anche un creator, mi sembra quasi calunniante dirlo nei tuoi confronti, diciamo.
1: No,
0: che
1: no, lo sono di fatto.
0: Anche creator, sì. Condividi i tuoi contenuti, divulghi anche su altre piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok, sei autore

0: di una newsletter molto longeva chiamata Complotti, che oggi è un podcast per internazionale. Volete, hai pubblicato tre libri finora. Il primo è La gente, viaggio nell'Italia del risentimento del 2017, Complotti appunto del 2021, e l'ultimo è Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrori dell'estrema destra globale del 2024. Quindi diciamo che ti occupi di
1: Cose
0: temi.
1: allegre.
0: Esatto, di temi insomma un po' così, un po' ostici, però no, scherzi a parte, è anche molto prezioso e urgente, diciamo, anche poi trovare un quadro interpretativo di fenomeni, diciamo, le vicende di cronaca delle ultime settimane rendono sempre più urgente, diciamo, comprendere in un certo senso anche proprio quello proprio psicologico, sociologico soprattutto e mediatico. Però in realtà io oggi volevo concentrarmi su la tua abnorme conoscenza dei complottismi, delle teorie del complotto, perché è un mondo che io osservo con grande, diciamo, curiosità veramente da anni e, come dire, non smette mai di sorprendermi. Nel corso della puntata andremo a ripercorrere delle teorie particolarmente pittoresche, però proprio per iniziare a fare del buon servizio pubblico, la mia prima domanda è: puoi spiegare proprio la definizione di teoria del complotto e in che modo si distingue, per esempio, dalla fake news? Magari anche se hai degli esempi più noti.
1: Beh, allora, partiamo col dire che non c'è una definizione condivisa, diciamo, dall'accademia o dalle scienze sociali, e quindi non c'è una vera e propria definizione che tenga insieme tutto quanto. Però, diciamo, quella che uso di solito è quella un po' più semplice, elaborata da vari scienziati politici, sociologi, eccetera, eccetera, è che la teoria del complotto fondamentalmente è un'ipotesi, appunto, su un gruppo di potere occulto che ha un piano e lo porta avanti contro il bene comune, anche con fini illegali, con mezzi e fini illegali. Quindi diciamo che è l'ipotesi su chi detiene il potere in una determinata società, chi detiene segretamente e clandestinamente il potere. Questa è la teoria. Poi ci sono anche altre definizioni suggestive, ad esempio quella di uno storico che si chiama Daniel Pipes, dice che la teoria del complotto è una paura di un complotto immaginario, quindi qualcosa che non è reale o che magari si basa su elementi di piccoli nuclei, piccoli granelli di verità, ma che poi in realtà non è reale al 100%. Poi su cosa sia reale o meno, quello.
0: Beh, lei andiamo proprio nell'ontologia, abbiamo in un
1: Esatto.
0: altro mondo.
1: E quindi diciamo che poi secondo altre definizioni, secondo altri studi, il complottismo è anche un sistema di pensiero chiuso e autoreferenziale al suo interno, e quindi è per questo che magari molte persone non credono in una, cioè non si può credere in una sola teoria del complotto, ma una volta che varchi la porta inizia a caderla tutta. E quindi se credi che l'uomo non sia sbarcato sulla Luna, per esempio, sicuramente tenderai a credere anche che c'è una cospirazione per rimpiazzare le popolazioni autoctone, cioè bianche dell'Europa, oppure che i vaccini siano, non so, armi di sterminio di massa ingegnerizzate da Bill Gates e George Soros, ricchi finanzieri ebraici, ecco.
0: Quindi è
1: E quindi,
0: proprio un cinematic
1: sì, una
0: universe.
1: volta che entri dentro, bam, si prende tutto.
0: Nella tana del bianconiglio, come
1: Esatto,
0: dici
1: una volta che
0: spesso.
1: finisci dentro, poi prendi tutto il pacchetto, ecco. E la differenza con le notizie false è fondamentalmente questa, cioè che il complottismo è un sistema di pensiero, è un sistema anche di credenze. Quindi magari ci possono essere dentro all'interno di una teoria del complotto delle notizie false, magari su singoli eventi, ma poi è proprio un sistema di pensiero, è proprio una griglia di lettura della realtà, ecco, con cui cerchi di capire o di darti una spiegazione del caos, del mondo in cui siamo, che sta succedendo, quindi è proprio una chiave di lettura, quindi è qualcosa di molto più ampio di una singola notizia falsa, che può essere, che so, che il Papa va in giro con
0: Il
1: un giubbottone di
0: giubbottone, no,
1: Moncler.
0: contestualizzo, non so se vi
1: No, di
0: ricordate,
1: Balenciaga,
0: era
1: ecco.
0: di Balenciaga,
1: Sì, non di Moncler.
0: non so se ricordate quell'immagine virale sui social dello scorso
1: anno, agli albori
0: anno,
1: dell'IA, dell'intelligenza, sì, artificiale, sì,
0: con il compianto Papa Francesco, sì, vestito come un coatto, letteralmente con un giubbottone,
1: un
0: Balenciaga
1: di Atlanta, sì.
0: Sì, e poi si scopre che non è che aveva iniziato, sì, ad ascoltare

i Migos, ma quella immagine era stata generata, esatto, con l'intelligenza artificiale. Quindi no, ci fermiamo un attimo per ascoltare della musica e poi ti inizio a fare delle domande più specifiche come prima traccia di questa puntata in cui andremo a toccare un po' di temi pazzerelli, suggestivi, secondo i gradi, insomma, di interpretazione. A proposito, ecco, di pianificazioni, ho selezionato un pezzo di Flying Lotus del 2010 che si intitola Do the Astral Plane.

E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato il mio amato Flying Lotus e siamo qui con il mio ospite Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teorie del complotto e molto altro per parlare di cose complicate oggi qui in questo mercoledì molto umido, almeno a Roma. Allora, ma ti faccio una domanda un po' psicanalitica.

0: però secondo me sei la persona più indicata a rispondermi, cioè perché le teorie del complotto funzionano così tanto? Cioè, immagino la risposta più banale sia per la pervasività forse dei social network, però a livello proprio inconscio, perché le persone hanno così bisogno di credere in qualcosa?
1: Beh, perché diciamo che le teorie del complotto non sono, cioè adesso sembra che ci siano tantissimo per i social network, ma in realtà è almeno dalla rivoluzione francese che ci sono, almeno nella loro conformazione moderna. Funzionano perché hanno la pretesa di spiegare la realtà e soprattutto di assegnare la colpa a qualcuno, quindi individuano un capro espiatorio su cui scaricare tutte le tensioni irrisolte, specialmente nei momenti di crisi. In tutti i momenti di crisi, come abbiamo visto durante la pandemia, penso che tutti e tutte ce lo ricordiamo, coincidono con grandi fioriture di teorie del complotto, perché appunto servono a spiegare la realtà e ad assegnare la colpa, e quindi ogni evento viene ricondotto alla volontà dei cospiratori e del loro piano perfetto, che non ammette mai sbavature o errori, quando invece sappiamo che nella realtà spesso e volentieri i complotti reali, che ovviamente esistono e di cui la storia è costellata di complotti reali, spesso e volentieri falliscono,
0: certo,
1: oppure vengono alla luce perché qualcuno dentro la cospirazione parla o commette un errore banalmente. Quindi ovviamente hanno successo perché si basano anche sulla realtà.
0: Certo.
1: E in questo differiscono anche dalle notizie completamente false, che sono irreali. Invece le teorie del complotto sono assolutamente reali o comunque realistiche. E quindi è per quello che funzionano. E poi rispondono a tanti bisogni psicologici, sociali, ideologici, culturali e anche religiosi in certi casi. Quindi abbracciano proprio tutto un amplissimo spettro di emozioni, sentimenti e anche bisogno di un immaginario, di incantarsi di fronte alla realtà, se vuoi anche. Quindi
0: poi c'è da dire che su questo io riscontro proprio in me stessa, riconosco di essere a volte sedotta da certi complottismi, anche vaghi ovviamente, non particolarmente violenti o insomma razzisti, insomma poi ci sono varie tipologie di complottismi, però perché banalmente da italiana la storia italiana è costellata di complotti reali, proprio
1: sì,
0: riscontrati dalla magistratura nel corso
1: sì,
0: degli anni,
1: da
0: quindi diciamo
1: storici,
0: che
1: giornalisti.
0: In Italia forse è quasi più naturale a volte ritrovarsi sedotti da questo tipo di narrazioni. Quindi niente, visto che mi voglio anche decostruire, lo volevo dire in radio.
1: Però ogni paese ha le sue, cioè, ogni paese ha le sue teorie del complotto, ovviamente, legate alla storia nazionale del paese. Poi adesso molte teorie vengono dagli Stati Uniti, chiaramente, perché sono la potenza egemone, quantomeno dal punto di vista culturale. Quindi moltissime teorie sono di importazione, poi si adattano ovviamente al contesto locale. Quindi è anche un fenomeno pienamente globale, globalizzato. Lo sono sempre state, anche in epoca pre-globalizzazione. Pensiamo ad esempio alla sorta di protocolli di Savi di Sion, che è appunto il plagio antisemita per eccellenza prodotto dalla polizia segreta zarista tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che è diventata appunto, tra le varie cose, la licenza per la Shoah, per il genocidio degli ebrei. Hitler e i nazisti ovviamente l'avevano posto al centro della loro ideologia. E quella, e però prima era anche venuto, arrivato in Italia, tra l'altro era stato portato da. Sto divagando.
0: No, vai, tanto dopo ti faccio delle domande più
1: No, cioè comunque
0: specifiche, ma
1: era diventato un testo globalizzato in pochissimo tempo. Era partito dalla Russia, poi era transitato in Francia, in Italia, negli Stati Uniti e poi ancora adesso circola. Ed è proprio l'architrave narrativa di tutti i super complotti di adesso, tutte le teorie di dominazione globale.
0: virale prima dei
1: Sì, prima dei
0: social.
1: social, quindi anche prima avevi citato i social, ma in realtà sono qualcosa che vanno ben al di là, molto oltre i social, ecco.
0: E ovviamente spesso più queste narrazioni sono fantasiose, più sono seducenti e virali, e tra poco andrò a citare due delle mie teorie del complotto, diciamo, preferite degli ultimi tempi. Veramente le trovo molto divertenti, anche se ovviamente delle conseguenze a volte tragiche. Ma prima volevo chiederti di introdurre, di presentare come una co-conduttrice di Sanremo il primo dei pezzi che hai portato con te oggi.
1: Qual è?
0: Loser dei
1: Ah,
0: Campari.
1: ok.
0: Adesso avete sentito, io ho suggerito,
1: No,
0: niente.
1: scusate, è Loser dei Tame Impala perché.

0: banalmente mi piace moltissimo Tame Impala e sono andato a vedere un concerto recentemente a Berlino con la mia ragazza, quindi
1: che salutiamo.
0: Salutiamo.
1: Salutiamo anche piace, Tame Impala.
0: Mi piace, cioè semplicemente per gusti, questo per gusto musicale.
1: Ok, ok, perfetto. Ma li ascoltiamo e dopo continuiamo a parlare di complottismi.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Questi erano i Tame Impala. Io sono Giada Arena in dialogo con il giornalista Leonardo Bianchi, al quale sto facendo un sacco di domande sulle teorie del complotto. E visto che adesso abbiamo analizzato le parti, diciamo, più serie, sociologiche di questo fenomeno, concedimi una domanda un po' buffa, dedita all'intrattenimento. Perché a volte spuntano fuori delle teorie particolarmente assurde e quindi inevitabilmente diverse. E in particolare, tramite la tua newsletter, io ho scoperto una teoria del complotto incredibile che sostiene che Barron Trump, il figlio minore di Donald, sia un viaggiatore del tempo.
1: Sì.
0: Puoi cortesemente raccontare questa storia?
1: Allora, una teoria che è spuntata negli ultimi mesi, in parallelo anche all'ascesa mediatica di Barron Trump.

0: perché appunto adesso è passato la maggiore età ed è stato anche uno degli artefici della strategia dei podcast di Trump, no? Se vi ricordate, Trump aveva iniziato a frequentare tutti i podcast degli influencer bro, cioè influencer uomini, da Joe Rogan in poi, ed era, quella strategia l'aveva elaborata proprio Barron Trump. Quindi è una teoria, cioè la figura di Barron Trump è diventata politicamente e mediaticamente importante negli Stati Uniti, e questa è la premessa, no, per capire perché è nata una teoria su Barron Trump, che dice che appunto Barron Trump in realtà sarebbe stato catapultato dal XIX secolo adesso per appunto sostenere il padre, questa teoria è basata su un libro della fine del XIX secolo, scritto da un avvocato inglese che ha come protagonista un personaggio che si chiama Baron con una R, Trump. E quindi appunto questa teoria che Baron Trump non avrebbe 18 anni ma ne avrebbe 200 e passa, e sarebbe appunto una figura leggendaria che guida il padre nelle temperie politiche. E tra l'altro, cosa interessante, poi diciamo che poi anche questa teoria si unisce anche alla, non so se chi ci ascolta se lo ricorda, del primo viaggiatore del tempo di internet, che è John Titor, che è una delle prime cronobufale, no,
1: Beh, se puoi fare un
0: dell'internet.
1: velocissimo excursus.
0: John Titor era una specie di, era questo personaggio che scriveva nei forum di venire dal futuro e che diceva come sarebbe stato il futuro, sto proprio riassumendo al massimo, che ovviamente erano tutte una sequela di cavolate, perché poi
1: Bufale enorme.
0: nessuna delle previsioni di John Titor, l'uomo del futuro, si era rivelato. Però era rimasto come uno dei miti fondativi dell'internet, complottista e un po' immaginifico anche. E quindi c'è anche questo elemento che ogni teoria poi tra l'altro va sempre a rivangare nelle teorie vecchie e riporta sempre alla luce cioè è sempre un'operazione di bricolage narrativo, hai capito? Quindi in questo senso è interessante, cioè fa ridere ovviamente, però
1: Riflettere,
0: fa
1: come
0: anche
1: si suol
0: riflettere,
1: dire.
0: fa anche pensare, sì.
1: Beh, ecco, a proposito, un'altra teoria per me assolutamente fantascientifica, e mi sconvolge pensare quante persone effettivamente ci credano, è quella secondo la quale Brigitte Macron, moglie del presidente francese, sarebbe non solo nata uomo, ma sarebbe il padre di
0: Sì.
1: Macron, che per me è assolutamente un qualcosa di fantascientifico, però va poi, secondo me, a raffondare le radici in quelle celebri, diciamo, leggende metropolitane transfobiche, per cui per esempio Amanda Lear nasce uomo, che poi la stessa Amanda Lear ha detto che era una bufala messa in giro da lei, d'accordo con Dalì, insomma, per ragioni pubblicitarie. Però anche lì io riconosco, diciamo, una continuità. Il fatto è che un tempo era la leggenda metropolitana che uno raccontava ridacchiando, adesso per esempio questo caso di Brigitte Macron ha portato a un'enorme causa
0: Un
1: legale.
0: caso geopolitico, cioè la politica in questo momento si fa anche attraverso queste teorie che possono sembrare assurde, ma che in realtà sono assolutamente determinanti nel dibattito pubblico. La teoria sostiene appunto che Brigitte Macron sarebbe in realtà suo fratello, che si chiama Jean-Michel Trugnot, e avrebbe fatto una transizione, un percorso di transizione, che ovviamente non viene chiamato così nella teoria, ma
1: Sì,
0: lo
1: con
0: diciamo in
1: parole
0: maniere
1: meno
0: corrette,
1: gentili.
0: esatto. E intorno agli anni 80, e poi avrebbe nascosto il fatto di appunto aver compiuto un percorso di transizione. E quindi, secondo questa transvestigazione, che è chiamata così la teoria, da crasita transgender e investigazione, fondamentalmente Brigitte Macron nasconderebbe il suo vero genere. Per quale motivo
1: Non si sa.
0: non è ben spiegato, però comunque è un inganno tale che da gettare discredito anche sulla figura del marito, che quindi sarebbe omosessuale secondo questa teoria. E tra l'altro, appunto, questa teoria è nata negli anfratti più reconditi e negletti della fasciosfera francese, cioè quella rete di pagine e siti di estrema destra. Ha portato su una rivista che si chiama Fait et Document, il cui direttore vive a Milano, tra l'altro, esatto, Xavier Poussin. E poi mano a mano ha preso sempre più quota ed è diventata proprio cioè è andata al centro della politica francese, e non solo, perché a un certo punto ha trasvolato negli Stati Uniti ed è stata ripresa da Candace Owens, che è una influencer afroamericana, ex MAGA direi, ex trumpiana, adesso in rotta totale con Trump, ma mega estremista, mega complottista, che ha preso la versione francese e l'ha adattata a un pubblico

0: statunitense, e poi è arrivata a dire, basandosi sull'analisi ovviamente sballatissima e delirante della foto del figlio, un casino, della foto del figlio del fratello di Brigitte Macron, che sarebbe simile, no, a Emmanuel Macron. E quindi, essendo il fratello in realtà Brigitte, non so se
1: Sì, siamo tra
0: siamo
1: l'incesto, la
0: è incesto e
1: fantascienza.
0: pedofilia, anche perché
1: Sì. Vabbè,
0: questa teoria si basa anche sulla differenza di età tra di
1: certo.
0: 24 anni tra Brigitte Macron e Emmanuel Macron. E quindi sarebbe il padre alla fine, perché il fratello sarebbe in realtà lei. Cioè, è
1: Incredibile,
0: un
1: una
0: casino.
1: soppopera
0: E
1: della peggior specie.
0: questa teoria, che appunto detta così, è completamente sballata, per usare un eufemismo, in realtà ha portato a processi, cause. È stata al centro, cioè la serie Candace Owens ci ha fatto su una serie video di 8 puntate su YouTube, quella più vista, ha più di 6 milioni di visualizzazioni. Cioè parliamo di una serie, cioè parliamo di video che sono più viste delle serie Netflix, per
1: Sì, sì,
0: dire.
1: sì, sì.
0: E quindi, cioè, sono cose importanti da seguire, anche se se possono sembrare assurde, però proprio sono quelle che determinano anche come le persone vedono la realtà. O
1: Certo.
0: come vedono il travisamento, in realtà. Quindi cioè, è importante studiare queste cose, è importante anche ricostruire la genealogia, anche di quelle più assurde, perché anche le teorie più assurde hanno dei nuclei di verità al loro interno e comunque esprimono, no, comunque
1: Un
0: analizzandole, un
1: sentimento,
0: sentimento
1: diciamo, che
0: generale, sì.
1: esiste, esatto.
0: Anche, sì, quindi, anche se sono assurde, appunto.
1: Ti faccio qualche altra domanda. Tra poco mi sono resa conto che ho messo in scaletta tra i pezzi del giorno una canzone dal titolo che sembra richiamare ciò di cui abbiamo appena parlato, che è Surgeon, che sarebbe Operazione Chirurgica, un pezzo bellissimo di Saint Vincent del 2011. L'ascoltiamo e torniamo qui.

0: Ed eccoci qua con Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato la mia amata Saint Vincent per decomprimere un attimo, perché stiamo parlando di cose pesissime, con il giornalista Leonardo Bianchi. Allora, io adesso ho una domanda un po' provocatoria, ma so che tu conosci la risposta perché ne hai scritto di recente, ma farò finta di no. Cioè, si è parlato, ovviamente si parla giustamente da mesi, forse ormai da anni, dei cosiddetti Epstein Files, cioè di tutta una mole enorme di documenti che sono stati condivisi, poi pieni di cancellature, pecettature nere, insomma anche abbastanza imperscrutabili a tratti, che però vanno a ricostruire tutto il mondo attorno a Jeffrey Epstein, finanziere, pedofilo, trafficante di esseri umani e di ragazzine, soprattutto morto, pare, misteriosamente in carcere, suicida nel 2019, e in generale è una storia costellata di omicidi, di suicidi spesso abbastanza bizzarri, ecco, comunque inaspettati. E diciamo che poi questi file vanno effettivamente a ricostruire uno scenario, e questo insomma fior fior di inchieste, anche giornalisti che lo hanno ricostruito, in cui di base ci sono degli uomini molto potenti, sebbene molto diversi tra di loro per percorso di vita, anche visione politica, molto ricchi, molto potenti e molto influenti, che si ritrovano in un'isola essenzialmente per abusare di ragazzine. E gli Epstein Files, sotto certi aspetti, sembrano quasi dare ragione ai complottisti, proprio perché vanno a riprodurre tutta una serie di personaggi, anche di sguardi, di visioni che fanno proprio parte, come raccontavi tu, dell'universo complottista. Insomma, molti di questi erano di origine ebraica, quindi insomma, apriti cielo. E quindi no,
1: Stiamo
0: hanno
1: facendo delle
0: ragione i
1: mo
0: complottisti.
1: stiamo facendo delle montagne russe incredibili.
0: Esatto. Guarda, adesso così le persone che ascoltano questa puntata non capiranno mai da che parte stiamo poi effettivamente politicamente. Quindi non lo so, tu che
1: Allora,
0: dici?
1: si può essere tentati dal dire sul caso di Epstein che i complottisti avevano ragione proprio per la portata dello scandalo e anche per tutta la quantità di reati che sono stati commessi, la dimensione cospirativa di Epstein e della sua complice Ghislaine Maxwell e di altre persone, alcune ancora non ritenute, cioè non ancora identificate o comunque identificate al pubblico, e soprattutto per l'impunità sostanziale di cui ha goduto Epstein fino al 2019. Io ricordo che la prima denuncia rivolta contro Epstein, denuncia alla polizia, è del 1996, quindi Epstein poteva essere fermato più di 20 anni prima dell'arresto del 2019, che poi ha portato a quello che le autorità definiscono un suicidio in carcere. E quindi c'è una dimensione cospirativa reale della vicenda Epstein. I complottisti non hanno ragione nell'assegnare la colpa soltanto a una parte politica, perché nelle versioni statunitensi dei movimenti complottisti tipo QAnon o Pizzagate,

0: sono teorie molto complicatissime che non siamo qua a spiegare, ma sostanzialmente sostengono che il governo degli Stati Uniti e il mondo intero sia governato da una rete di pedofili satanisti di orientamento progressista.
1: Ok.
0: E quindi assegnano la colpa solo ed esclusivamente al mondo liberal, democratico e progressista, che comunque è implicato nello scandalo Epstein, perché Clinton
1: Certo.
0: frequentava Epstein e Epstein ha finanziato, no, la Clinton Initiative Foundation Fund. Quindi c'è, anche qui, come dicevo prima, c'è un granello, un nucleo di verità da cui partire. Assegnano la colpa ai democratici, però assolvono completamente tutta la parte repubblicana e soprattutto assolvono Trump. Le teorie su Epstein servono, sono nate fin dall'inizio per proteggere Trump fondamentalmente. Trump, lo dice lui stesso, era un grande amico di Epstein, non ha denunciato, non ha mai denunciato pur sapendo perfettamente quello che succedeva e comunque ha una responsabilità quantomeno politica, etica e morale. Poi, tra l'altro, Trump stesso dice che no, l'unica cosa che lo ferma è la sua moralità, quindi, che è molto bassa. Quindi, infatti, comunque, in questo senso, le teorie del complotto su Epstein, tutto l'universo complottista su Epstein serve per salvare Trump, fondamentalmente, per assolverlo dalla sua responsabilità. Però è anche interessante notare come negli ultimi mesi, proprio per la gestione reticente, perché comunque poi in realtà a un certo punto presenta. Stesso Trump in funzione autoassolutoria gli
1: Certo.
0: si è ritorto contro, perché questa è una cosa interessante che viene fuori dagli Epstein Files, ma che vale in generale per il complottismo, è che nessuno ha veramente, essendo un fenomeno collettivo e compartecipato, nessuno ha la chiave per dominarlo completamente, nessuno riesce a controllare tutta la narrazione complottista, nemmeno, no, il presidente degli Stati Uniti, nemmeno l'eroe dei movimenti complottisti. E quindi anche questo è interessante da far notare. Ecco, questa è una parte molto interessante del caso del complottismo sul caso Epstein, che comunque non dà ragione ai complottisti, anche perché poi tutta la parte più macabra del cannibalismo, degli intestini sbudellati dei
1: Sì,
0: bambini, eccetera,
1: sacrifici
0: eccetera, i sacrifici
1: umani.
0: umani, quello poi rimanda anche, tra l'altro, alla vecchissima coda del sangue medievale, che è uno dei primi tropi antisemiti per eccellenza. Quindi c'è anche quella dimensione che dicevi tu, di cioè inevitabilmente quando si elaborano determinate teorie del complotto, si scivola sempre comunque nei tropi antisemiti, che sono stati i primi, diciamo, la base su cui si fonda il complottismo contemporaneo e moderno.
1: Sì. Senti, qua domanda rapidissima prima di farti introdurre il prossimo pezzo che hai portato con te. Secondo te, no, proprio un'opinione personale ovviamente, quindi rispondimi sinceramente, uscirà fuori la vera verità sugli Epstein Files o è improbabile a questo punto?
0: Secondo me, anche se esce ormai non sarà mai condivisa, e in questo senso questo non lo dico io, ma lo dice anche la giornalista che ha riscoperto il caso, che poi stiamo parlando di teoria del complotto, ma il complotto vero di Epstein, cioè il vero scandalo, l'ha riaperto una giornalista che si chiama Julie Brown del Miami Herald, che ha fatto un lavoro giornalistico e soprattutto è andata a sentire le vittime. Quindi il caso Epstein non è stato riportato a galla e scoperto dai complottisti alla QAnon,
1: Sì,
0: ma da
1: giornalisti.
0: giornalisti che hanno fatto il lavoro che non ha fatto la magistratura, tra l'altro, che non hanno fatto le forze dell'ordine. E quindi in questo senso Julie Brown dice che il caso Epstein è un po' il nuovo caso JFK della politica e della storia statunitense, quindi un caso talmente enorme, talmente accentratore di attenzione, talmente una calamita per narrazioni di ogni tipo contrapposte, che non si arriverà mai fisiologicamente a una verità condivisa, anche perché poi Epstein è morto e non c'è mai stato un processo, quindi non c'è stata una catarsi
1: E Ghislaine Maxwell
0: giudiziaria.
1: non parla.
0: Ghislaine Maxwell non parla e non parlerà comunque.
1: Sì.
0: E quindi, anche se dovesse venire fuori una verità, comunque sarebbe sommersa da mille verità alternative.
1: Sì.
0: Quindi questo è quello che penso.
1: Va bene, allora adesso alleggeriamo i toni.
0: ma se mi fai le domande
1: lo
0: su
1: so, è colpa
0: Epstein,
1: mia, è
0: cioè.
1: colpa mia, è colpa mia. Che puoi introdurre il prossimo pezzo perché è una bella storia.
0: Allora, il prossimo pezzo è Chase di Giorgio Moroder, che oltre a piacermi come ovviamente loser di prima di Tame Impala, è un pezzo che ho.

0: abbiamo messo in una puntata del podcast che faccio per internazionale, perché è la sigla di una delle più famose radio complottiste paranoiche e ufologiche degli Stati Uniti, che si chiama Coast to Coast AM, che appunto c'era nella sigla.
1: Noi l'ascoltiamo qui in
0: Ascoltiamo, che è un
1: fondo al
0: gran pezzo, è anche un
1: camero.
0: gran pezzo di film di Fuga di Mezzanotte.
1: Esatto, quindi sovrascriviamo la nuova identità di questo pezzo e ascoltiamo insieme Chase di Giovanni Giorgio.

0: Ed eccoci con Wunderkammer, Giorgio Moroder e Leonardo Bianchi, un trio che mi sento molto orgogliosa di aver coinvolto. No, allora, in realtà io, vabbè, mi scuso per la pesantezza di questa puntata, però questi sono dei temi urgenti, importanti, secondo me mai abbastanza ripercorsi e analizzati, soprattutto perché proprio i casi degli ultimi giorni hanno mostrato, cioè cos'era l'altro ieri che a San Diego
1: Sì.
0: due adolescenti minorenni sono andati a sparare in una moschea, letteralmente andando a riprodurre una serie di, come dire, anche giochi
1: Dilemmi,
0: stilistici,
1: sì.
0: esatto, di attentati avvenuti da parte dell'estrema destra in tutto il mondo negli ultimi 10 anni. Quindi ecco, ti volevo chiedere.

0: quanto dovremmo essere in allerta sul fatto che comunque adolescenti in tutto il mondo stanno comunque poi passando all'azione, compiendo atti violenti, anche in Italia ci sono stati casi a Perugia, a Bergamo, di poi insomma rafforzati da teorie spesso complottiste o comunque attinenti a un mondo di estrema destra radicalizzata online. Ecco, quanto dovremmo veramente preoccuparci e fare attenzione ai nostri figli, nipoti, cugini?
1: Questo è sempre per non aggiungere.
0: Esatto, adesso un po', un'altra po' di
1: Dopo
0: angoscia che.
1: Epstein, adesso passiamo allo stragismo di estrema destra.
0: Esatto, è
1: Ok.
0: così, è questa sono io.
1: Allora, ma non mi piace molto usare il termine in allerta perché poi io sono contro anche la retorica dell'emergenza che
0: Ok.
1: porta sempre a delle soluzioni fatte sull'onda del momento che non funzionano mai. E infatti parliamo di un fenomeno strutturale ormai, che è quello del terrorismo di estrema destra di nuova generazione, perché è qualcosa che è stato elaborato negli anni 80, anni 70-80 negli Stati Uniti, e poi mano a mano, nel corso di decenni, si è diffuso in tutto il mondo. Quindi parliamo di un fenomeno che ha più di 40 anni. E in Europa inizia all'inizio degli anni 2000 circa. In Germania, ad esempio, la cellula clandestina, si chiamava Clandestinità Nazionalsocialista, ha commesso il suo primo omicidio nel 99 ed è stato fermato nel 2011. Questo in Germania. Breivik, l'attentatore di Oslo Utøya, ha commesso l'attentato nel 2011, anche lui. Quindi parliamo di fenomeni che vanno avanti da tanto tempo e vanno considerati nella loro dimensione strutturale e non slegata, tra l'altro, dalla contingenza politica in cui siamo, perché ovviamente questa forma di terrorismo di estrema destra è andata in parallelo all'ascesa di partiti e movimenti sempre più radicali in tutto il mondo. E quindi la dimensione extraparlamentare e quella istituzionale con tutte, ovviamente, non c'è una connessione diretta, chiaramente. Però chiaramente il clima è quello. E inevitabilmente si riflette anche sulle persone di minore età. Quindi non deve sorprenderci purtroppo che dei ragazzini dai 15 ai 18, 19 anni, comunque ci metto anche quelli poco più che
0: Sì.
1: maggiorenni, ecco, nel mazzo, si rifacciano ad esempio ad attentatori come il caso di San Diego, si sono rifatti l'attentatore di Christchurch, che ha commesso l'attentato nel 2019, ispirato da Breivik. Quello che è preoccupante è che deve essere più discusso a livello su cui bisogna fare veramente attenzione è il meccanismo emulativo. È quello la cosa più preoccupante, perché gli attentatori di San Diego, perché poi sono degli stragisti, non sono dei ragazzini,
0: Certo.
1: gli attentatori di San Diego hanno intitolato, anche loro hanno lasciato un manifesto come chi l'aveva preceduto, e l'hanno intitolato il primo scritto dei figli di Tarrant, che è l'attentatore di
0: Ah.
1: Christchurch. Quindi c'è questo meccanismo emulativo per cui ogni attentatore guarda al passato per trarre ispirazione, agisce nel presente per colpire i nemici, che poi sono sempre gli stessi nemici anche della destra istituzionale, questo va detto, che
0: Sì.
1: comunque l'attentato è stato fatto contro una
0: La
1: moschea,
0: moschea, certo.
1: e soprattutto agiscono anche con l'intento di incidere sul futuro, cioè nell'ispirare, nell'armare la prossima mano che colpirà i nemici della razza bianca, fondamentalmente. Stiamo andando sempre più
0: Sì, nello specifico.
1: nell'allegria.
0: Sì.
1: Quindi no allerta, però comprensione e contestualizzazione e soprattutto non minimizzazione, perché
0: Non è una
1: molte.
0: bravata, diciamo,
1: Non
0: lo
1: è una.
0: stragismo
1: No.
0: non è una
1: E tra
0: bravata.
1: l'altro, poi in tutti i manifesti, specialmente quello di Tarrant, ormai è l'attentatore che ha ispirato più attentatori in giro per il mondo. Non solo l'attentato era stato commesso in Australia, ma è stato replicato negli Stati Uniti, anche in Europa, eccetera, eccetera. Aveva al cuore proprio narrativo e politico, ideologico, una teoria del complotto, che è quella della grande sostituzione, cioè l'idea secondo cui i paesi occidentali siano, della popolazione occidentale, intesa esclusivamente come quella bianca e possibilmente cristiana, è in procinto di essere sostituita o addirittura uccisa da persone non bianche, cioè quindi dalle migrazioni. E questo pone un'asticella talmente tanto alta, cioè la minaccia è talmente tanto esistenziale, che è razionale e logico imbracciare le armi per fermare l'invasione, fondamentalmente.

0: fondamentalmente. Sì. E quindi, quindi le teorie del complotto sono anche, cioè alcune teorie del complotto sono ridicole, altre sono innocue, altre ancora sono profondamente pericolose.
1: Esatto. Oltre che, insomma,
0: specialmente quando sono normalizzate,
1: esatto,
0: anche dal dibattito pubblico.
1: Esatto, questo dicevo, normalizzate, istituzionalizzate, insomma. Ed ecco qui, con questa bella botta di ottimismo, andiamo ad ascoltare un altro pezzo, poi giuro, veramente, c'ho un'ultima domanda.

0: di stragisti. Cioè.
1: Niente, prossima volta ti invito a parlare, non lo so, di calcio.
0: Non mi piace.
1: Non ti piace il calcio?
0: Basket, dai, basket.
1: Di basket. Di perché tifi il basket?
0: Adesso gli Spurs.
1: Ah, ok.
0: Ma solo perché c'è Wembanyama.
1: Ok, a me piacciono i Golden State Warriors. Okay. Ma va bene così, adesso ascoltiamo Words to Run di Bus Driver, Milo e Anderson .Paak del 2015 e poi torniamo per un'ultima domanda, giuro, più interessante, simpatichella, gioiosa, non lo so.

0: Ed ecco, io su questo chill finale del pezzo entro perché, come ho promesso, sto per rivolgere a Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teoria del complotto e di estremismi di destra, una domanda più leggera sì. rispetto a tutte quelle che gli ho fatto finora. Perché, scherzo a parte, in realtà una cosa che io trovo molto interessante del tuo percorso giornalistico è che tu con grande nonchalance passi, diciamo, da un formato all'altro, insomma, che siano i podcast, i video, i newsletter, i video brevi, verticali, da TikTok, comunque sei sempre molto lucido e coerente, insomma, in quello che fai. E quindi, partendo, diciamo, da questo, diciamo, dalla multimedialità e dell'affrontare le sfide del digitale contemporaneo, che consiglio daresti a un ragazzo, una ragazza che vorrebbe intraprendere il tuo mestiere?
1: Questa sarebbe la domanda.
0: Un messaggio, di speranza. Come si dice, una cassetta degli attrezzi, una dritta. Dritta per Pischelli.
1: Io direi di specializzarsi su un tema, su uno o più temi, perché comunque adesso per la conformazione dell'ecosistema mediatico che adesso è impossibile stare dietro a tutto e le persone neanche ricercano quello, perché comunque esistono strutture molto più grandi preposte a raccontare, a dare le notizie, le breaking news, eccetera, eccetera. Quello che secondo me adesso è interessante fare è dare contesti, cioè spiegare le cose, dare contesti, aiutare le persone a capire la complessità del mondo, e quindi c'è bisogno di persone autorevoli e specializzate e che abbiano studiato le materie. Questa è la cosa fondamentale. Di solito io metto la mano nella fondina quando vedo persone che saltano da un tema all'altro alla ricerca spasmodica di inserirsi nei trend dell'algoritmo. Mm-mm. E quindi secondo me questo, al di là del fatto che comunque il settore economico in sé non è esattamente dei più floridi, sì, specialmente sì, in Italia, ma comunque perché è un settore che è investito da tutti i trend del lavoro, i macro trend del lavoro in tutto il mondo, ed è investito con particolare virulenza anche. Però se penso che sia un momento molto interessante, anche entusiasmante sotto diversi punti di vista, proprio perché ci sono tanti formati attraverso cui esprimersi che non c'erano. Ad esempio, quando ho iniziato, i podcast non c'erano, cioè io ho iniziato nell'epoca dei blog, che già erano un salto quantico rispetto al giornalismo di carta. Sì, ecco. Sì. E quindi poi anche devo dire che devo omaggiare Vice, il Fu Vice, perché comunque
0: Rest in peace.
1: Mi ha sempre permesso di... Cioè, c'era sempre la dimensione della sperimentazione che mi ha portato ad essere molto più elastico. Anche nell'approccio alla metodologia giornalistica, diciamo. Quindi secondo me è un momento interessante per sperimentare, per buttarsi anche, e ci sono tanti strumenti con cui farlo, e soprattutto c'è bisogno, le persone, al di là del declino della carta stampata, che è anche abbastanza fisiologico, le persone hanno bisogno di un'informazione di qualità, e soprattutto hanno bisogno di potersi fidare delle persone, le persone vogliono affidarsi.
0: Mm-hmm. Quindi il consiglio è un po' quello che darebbero i nostri nonni, cioè studiate,
1: anche sì.
0: Studiate a mamma, studiate che è importante. Va bene Leonardo, io ti ringrazio tantissimo, veramente ti sei prestato a una puntata che ha avuto il peso specifico del piombo.
1: Ma questa è una mia giornata, cioè la mia giornata tipo neanche, cioè sono i primi 20 minuti, ecco, quando mi alzo.
0: Quindi perfetto, allora mi sento più di ringraziare chi è rimasto all'ascolto, i temerari e le temerarie che sono rimasti con noi fino adesso. Io vi lascio sempre, perché oggi per qualche ragione ho creato una scaletta per contrasto, tutti i pezzi un po' presi a bene, e quindi vi

0: su un pezzo allegrissimo.
1: Ci sta.
0: Che si chiama No Fear, di un producer britannico, Inflow, che tra l'altro è parte dei Salt, molto fighi. Quindi ascoltiamo questo pezzo. Saluto Leonardo, vi invito a seguire il suo lavoro, a leggere i suoi libri, a iscrivervi alla sua newsletter, a ascoltare il podcast per internazionale. E qualcos'altro da segnalare?
1: No,
0: basta. E va bene, noi ci sentiamo domani alle 18.30, sarò sola soletta con un sacco di musica, vi auguro una buona serata e vi ringrazio per averci ascoltato finora.
1: E grazie a voi.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: foto gli Andy Sassi dalle Nike. E sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

0: Forse.
1: Yeah. Quando è cosa che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potere una villa che vicino a mamma, tanta cucina mi dispiace, ma loro non

Miami e Lea, Monte Ca, vivevamo in una crack house. Yeah. Tarali, tarala, sti ragazzi, sta un gran caos. Uff.

0: SS, suoni di strada, 2008, Milano Street, Genova nel posto, raga.
1: È un viaggio verso la consapevolezza, che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. Il diavolo mi lascia un filo d'aria, poi taglia il filo di Arianna nel labirinto del minotauro che mi ingabbia. Vedere mia madre piangere mi spezza il cuore, vedere un frate in carcere mi spezza il cuore, vedere lei andarsene mi spezza il cuore. Sopravvivere

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Bird.
1: Big Bird. I don't know where you get some back from me.

Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: Well, classic ass.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.